Cercavi me, non è vero. Bastavi te, davvero, per trovare le strade. Strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

A volte scordo di essere uno con te, l'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me, aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo, dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona, forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

mia, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto

bello vivere, anche se si sta male. Volevo dirtelo perché ce l'ho nel cuore, son sicurissimo, amore.

posso. Se vai ripetiamo i motivi per filo e per segno, ridendo, finendo in un'altra, puntandoci un dito per scherzo del come ormai adesso non ci completiamo. Noi, noi, Dio, per quante volte noi lo facevamo. Se vuoi rifacciamo anche tutto da capo, tutto spiccicato, lo rifare uguale ogni errore, perché ad ogni errore noi due partivamo. Sì, ma dove? Ma dove?

2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futura.

Giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico, di chi vuole cambiare il mondo.

poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso. Ti sei presa il tempo di ricominciare. Corre la vita, cambi vestito,

Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.

0: Sei Team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: E sei in punto, buongiorno.
2: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futuro. Buongiorno Z.
3: Ma buongiorno, giovedì 4 giugno, 6 in punto del mattino, apriamo questa nuova mattinata sempre insieme qui su Radio Z. Buongiorno Tony Sica.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, buongiorno soprattutto a Stefania Iodice che stamattina ha capito come prendermi in giro, mi ha visto e ha detto ciao bello.
3: Da oggi in poi, vabbè, non è che da oggi in poi, ti chiamo sempre in modi carini.
1: Sono frasi che non si dicono, perché sennò uno un po' più debole psicologicamente ci può credere e poi si scontra con la realtà dei fatti.
3: Allora, la mattina bisogna essere gentili con tutti, questo non vuol dire prendere in giro qualcuno o meno, ma secondo me dire una parola dolce a qualcuno che si sta per svegliare, sta per affrontare la giornata, può contribuire a farla iniziare nel modo migliore.
1: Può fare la differenza.
3: Quindi buongiorno principesse, buongiorno principi.
1: Accendete anche il 266 del digitale terrestre se ci siete. Noi vi auguriamo sicuramente buon vento, come fanno Lorenzo Giovanotti e Alfa.

0: 24 sempre qui Radio Z. Buongiorno Z, vi ringraziamo anche per i messaggi con i complimenti, perché giustamente abbiamo detto di iniziare così al 335 30 10 25.
1: Ecco, direi ottima mossa per partire con questa giornata. Facciamola anche con Serena Brancale.

0: paracetamolo alle 6:11 del mattino, che per un pizzico di influenza mi pare stia ancora girando in questo periodo, potrebbe essere utile a qualcuno. Intanto lui la canta.
1: Sì, come tutti i cambi di stagione, no? Quando penso a Calcutta, ascolto Calcutta adesso, irrimediabilmente penso anche a Night.
0: Sì.
1: Perché nel suo ultimo album dice: non abbiamo salvato il pop italiano nonostante Calcutta, una cosa del genere. Ho parafrasato, però
0: sì,
1: sta cosa mi ha fatto...
0: C'è un riferimento. Sì. Diversi riferimenti in realtà Night fa nel suo album, ne ricordo uno vagamente anche a Fabri Fibra, non era sicuramente la prima volta. Night, che nonostante il successo resta umile, ieri ha messo una foto, era alla fermata metro che frequento anch'io.
1: Sì, uno di noi, Night.

0: The Bosa Magnetic alle 6:14. Quanto mi piace questo ritmo. Sì, non lo so, a me mi entusiasmano comunque beat così.
1: Da spensieratezza direi che è un ottimo brano da ascoltare in estate, quello che faremo ovviamente anche nei prossimi mesi.
0: È un po' come quel jazz strumentale che ascolto il pomeriggio, non ne capisco nulla, non so il titolo della canzone, gli artisti, però so che mi piace quella roba lì.
1: E soprattutto fa figo di...

0: Miley Cyrus con Easy Lover alle 6:21 del mattino. Lei giovanissima e già fresca di una Walk of Fame ricevuta, forse tra le più giovani ad averla ricevuta.
1: Assolutamente sì, è ripartita con un fresca dove lei ha avuto una certa tensione. Pensavo volessi dire un altro aggettivo in romanesco.
0: Fresca e bella.
1: No, perché brava. È condivisibile assolutamente anche quello. Visto che si parla di Roma, ritorniamo dal King di Roma, ultimo, la sua romantica.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ultimo Romantica alle 6:24 del mattino. Questa è la terza traccia inserita nell'album Il giorno che aspettavo, che uscirà in realtà il prossimo 19 giugno.
1: E occhio anche alla data di oggi, 4 giugno, vuol dire che manca esattamente un mese a quella che sarà invece la data di Tor Vergata, che porterà più di 250.000 persone nello stesso posto.
0: Mamma mia, non vediamo l'ora. Intanto ci sono i Kungs con Getaway.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Israele e Libano hanno annunciato di aver concordato il rinnovo del cessate il fuoco e l'istituzione di zone di sicurezza controllate dall'esercito libanese che escluderanno Hezbollah. Lo si legge in una dichiarazione al termine del secondo giorno di colloqui tra gli ambasciatori dei due paesi a Washington. Via libera da parte dell'Unione Europea alle deroghe al patto di stabilità anche per l'energia, ma Bruxelles avverte Roma: i circa 14 miliardi di euro dovranno servire per investimenti e sostegni alle famiglie, ma non per tagliare le accise sui carburanti. L'Italia ancora una volta indica la strada all'Europa, ha dichiarato via social la presidente del Consiglio Meloni. Infine il calcio: la nazionale di Silvio Baldini ha vinto per 1-0 l'amichevole contro il Lussemburgo in trasferta. Il gol della vittoria è arrivato al quarto minuto della ripresa, a segno è andato Pio Esposito. 6:32, le news ritornano tra circa 2 ore, adesso la linea passa ai colleghi del meteo. Buona giornata.
2: Meteo Z.
3: Ben trovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Ci attende un giovedì all'insegna inizialmente del bel tempo sul nostro territorio, dove prevarrà il sole. Cambia poi lo scenario meteorologico, infatti entro sera transita una nuova perturbazione atlantica che porterà dei fenomeni su Alpi, Prealpi e Valpadano occidentale. Le temperature massime diurne in generale non andranno oltre i 30 gradi. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trevi Meteo.

0: Black Eyed Peas con Daddy Yankee, Bailar Contigo alle 6:39 del mattino. Noi vogliamo anche parlare contigo, con vosotros, come si dice, non lo so, ma perché impelagarsi?
1: No, perché restiamo in Italia, anche perché questa canzone che ha campionato Scatman, sì, ci riporta anche a Vacanze di Natale 95 con Massimo Boldi. Non vi siete sbagliati?
0: No, noi vogliamo parlare di tennis però con voi, lo facciamo tra pochissimo.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
1: E 40 ci siamo, questo è il Buongiorno Z, Stefania Iodice, Tony Sica. Parliamo di successi italiani, quindi del Roland Garros, dove sì, anche senza Sinner stiamo scrivendo la storia del tennis.
0: Abbiamo scoperto che in semifinale ci saranno due italiani, Cobolli e Arnaldi. Ci dispiace, in realtà menzione speciale anche a Matteo Berrettini, sì, perché si è dovuto ritirare proprio nel match contro Arnaldi. Tra i due c'è stato anche un abbraccio finale,
1: una fotografia purtroppo della sua carriera tormentata, sì, anche se lui, come dicevamo ieri, ha fatto da apripista e ha segnato questo inizio di successi per la scuola italiana. Adesso almeno un italiano in finale del Roland Garros ci sarà di nuovo.
0: E andiamo, di questo siamo già

0: onda gira alle 6:44 del mattino, una canzone che secondo me dovremmo farci sulla la coreografia dello swing. I tieni
1: sì, non male. Tra l'altro vedo che Fred De Palma commenta i vari video che ci sono in giro sui social, quindi magari ci prendiamo anche un bel like da parte sua. Altro successo, Rocco Hunt.

0: posso migliorare, è vero. Soldi li so fare, è vero. Sono del 2000 come la farina 00. Facevo rissa al campetto, guardami, ti sto parlando. Quindi tira su quel mente, mostrami un po' di rispetto. Nei miei occhi c'è il disprezzo per come lo sbirro. Opera, chiusi dentro opera, si ascolta nei miei pezzi. Quanto cazzo steppo, chiuso gli occhi solamente alle 6:30. Non andavo in centro, poi ho capito cosa c'era in giro.
1: Party 500 alle 6:49. Io tra l'altro con questa canzone ho scoperto queste tipologie di farine, non essendo pratico, io ho sempre
2: perché
1: trovato
2: impasti poco, caro
1: no
2: Tony,
1: perché
2: Siga.
1: Ho sempre trovato la farina nel mobile,
2: basta, e non hai mai visto che se c'erano zero, due zeri, quella integrale, quella di
1: allora io sono uno che ha messo il diesel nel motorino cinquantino, quindi
2: vabbè,
1: voglio dire
2: c'è della difficoltà, c'è la difficoltà, meglio la musica, Madonna Sabrina Carpenter.

0: livelli.
1: Dai, ci puoi lavorare, però secondo me. Forse sei sulla strada giusta, guarda. Funziona. Andiamo di corsa, signori, che qua c'è da fare anche nel fuori onda. Però tra un grande successo, una novità tutta italiana, per la prima volta insieme questo trio molto speciale.
0: Ci abbiamo Gue, c'è Tony Pitoni, Sciablo e una hit, Cadillac.

0: Love Again, Dua Lipa, alle 6:59, grande attesa in Sicilia per i nuovi sposi.
1: Sì, i festeggiamenti ufficiali del matrimonio tra lei e il suo Callum. Devo dire che in gran segreto, in qualche modo, il matrimonio è riuscito tra pochi intimi a Londra.
0: E pensa che domani a Palermo invece la Galleria d'Arte Moderna sarà chiusa al pubblico dalle 14, proprio per consentire il primo appuntamento dei due sposi. 200 invitati, si svolgerà tutto all'interno.
1: Arancin per tutti!
0: E anche arte!
2: Sette punte!

0: Gaia con Bossa Nostra alle 7:03 del mattino. Apriamo con il suo ritmo, la sua eleganza, la seconda ora del Buongiorno Z con Tony Sica e Stefania.
1: Stefania Iodice. Oh. Buongiorno, buongiorno a tutti voi, anche a chi sta già digitando i messaggi al 335 30 10 25. Tra poco i più belli, i più significativi li vedrete anche scorrere sulla nostra radiovisione.
0: Bravo, ricordiamo l'appuntamento tra pochissimo. Intanto continuiamo con la musica. Sentite che canzone sta arrivando. Milky con David Guetta.

0: Qui si faceva chiamare Da Supreme, nel tempo il suo nome si è abbreviato, no? Come si fa poi spesso con gli amici, no? Da Supreme a Da Sup.
1: No, ma secondo me, perché si è visto poi il film di Troisi dove dice Massimiliano è troppo lungo.
0: Nel frattempo che lo chiami, lui già se n'è andato, si è girato, non t'ha calcolato.
1: Quindi ha trovato una via di mezzo, ha accettato i consigli degli avi.
0: Vabbè, a quel punto Ciro, Ugo, quali che erano le alternative che si valutavano.
1: Poi è troppo
0: no?
1: veloce, uno se lo dimentica. Dice, Ugo. Così non
0: troppo.
1: Va bene.
0: In radio c'è bisogno di una via di mezzo, ecco, che potrebbe essere quella che ha scelto anche Sienna Spyro, senti.
1: Material Lover qui su Radio Z.

0: Siena Spyro, Material Lover alle 7:13 del mattino, ma è una roba secondo me nella quale caschiamo tutti, è l'amore per le cose materiali, cioè non facciamo gli ipocriti.
1: No, certo, oh no. Certo, la difficoltà è trovare il giusto equilibrio, nel nostro caso trovare prima i soldi per averle quelle cose materiali, poi vi farò sapere quanto è difficile.
0: Come ci si sente, diciamo, ad averle certe certo. cose, per il momento restiamo col dubbio.
1: C'è un gigante buono in arrivo che abbiamo visto anche al Power It's Estate, Kidyugi.
2: Mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo, non finiremo a letto insieme di nuovo per caso, non ti ruberò mai più il nostro primo bacio, non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso, sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: Gali, good times alle 7:19 del mattino. State vivendo bei momenti in nostra compagnia, speriamo di sì. Toni sì che Stefania Iodice. Non è forse un grandissimo momento per la nazionale di calcio italiana, lo sappiamo, mondiale eccetera eccetera.
1: E lo dimostra anche la poca attenzione che c'è stata all'amichevole di ieri sera contro il Lussemburgo, finita 1-0, quindi vittoria di misura. Tutti stanno un po' prendendo in giro questa vittoria, diciamo, ma solo 1-0 contro il Lussemburgo, però magari nessuno ha visto la partita e nessuno sa che il nuovo mister Baldini ha messo su una squadra di giovanissimi anche da Serie B e Serie C.
0: Quindi non era scontato neanche il risultato raggiunto.
2: Ho aspettato a regalarti quel rubino rosso perché prima stavo uscendo dal casino nostro. Forse solo mio, non c'è Dio, è nascosto. Chissà se sopra il cielo è

via, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale.

vecchiaia, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale.

0: Ridere di te, Nerissima Serpe, con Fritto alle 7:22 qui su Radio Z.
1: Questo l'omaggio, insomma, di Nerissima Serpe al suo più grande mito, ovviamente Vasco Rossi. Il titolo riprende e richiama proprio un brano iconico di El Grande Vasco, che è ritornato in concerto, prima tappa in quel di Rimini lo scorso 30 maggio, da domani sarà per due tappe in quel di Ferrara.
0: Beh, immagino introvabili biglietti, già sold out da mesi. Adesso invece Teddy Swims, Mr. Know It All. We'll be right back.

0: hanno insegnato a non odiare i miei nemici, ma non ne avevo mai amato uno. Quando ci siamo conosciuti, si sapeva già che uno dei due avrebbe perso, ma come potevo vincere con te? Non provi niente, sei un rettile vestito da essere umano. Quello che hai fatto a me, quello che hai fatto a te stessa, lo farai a tutti per sempre. Perché sei un buco nero, perché questa è la tua natura. Ma io ho smesso di essere una tua vittima, tu non smetterai mai di esserlo. Non ammetterai mai chi sei.
1: Rudelia Marrakesh alle 7.29, si parla sempre appunto di ex, di tutto, ma non si parla mai di quegli amici che tu punti una ragazza, cioè c'hai la tua crush e loro arrivano sparati e alla fine soffiano via la ragazza.
2: Ma capiamo un attimo una cosa, chi sarebbero questi amici? Marrakesh? È
1: certo,
2: il tuo amico?
1: Cioè,
2: da
1: lo
2: quando?
1: Sapeva che a me piaceva Elena da Mario, adesso è uscito fuori che pare che stiano insieme, non si
2: mi
1: capisce.
2: Mi sembra tante cose false, tra cui uno, che Marrakesh sia tuo amico, ma magari perché me l'avresti già presentato. Due, non si sa se effettivamente c'è questa relazione, c'è gente che si è impressionata perché lei è andata al cinema a vedere il suo documentario.
1: Però prima erano le Maldive nello stesso periodo. Beh, sai?
2: Io non ci voglio credere, va bene?
1: Non ci vuoi credere per i fatti tuoi, però. Vabbè, certo. C'è Shiva con Juliet, questa è bella.

0: Il bene nel male, madame, alle 7.36 abbiamo superato un'altra mezz'ora insieme. Sì. Ci sono un po' di appuntamenti da ricordare.
1: Sì, che riguardano anche la giornata di domani. Quindi aprite bene le orecchie, perché domani alle 15 in Collettivo Z non dovete perdere l'appuntamento con Canova Game Room.
0: Michele Canova ci porterà dietro le quinte della nascita del suo inedito con Materazzi Future Club.
2: Chiudi gli occhi. Immagina una mattina senza sveglia, dove l'unica decisione da prendere è piscina o mare. In Veneto, in Toscana e nelle più belle località d'Europa, vivi la vacanza perfetta nei camping 4 e 5 stelle Sandaia. Mentre i tuoi figli corrono liberi tra parchi acquatici e club dedicati, tu ritrovi finalmente il tuo tempo. Sandaia, la tua vacanza all'aria aperta con tutto il comfort che meriti. Info e prenotazioni su sandaia.it.
3: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Il pesto Tiguglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica... dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio è rustico e si sente...
5: RTL 102.5 è la radio ufficiale del Giro d'Italia Women 2026. Fino al 7 giugno seguite con noi la Corsa Rosa femminile. Dalla Romagna fino al Piemonte vi racconteremo tappa dopo tappa tutta la gara, alla scoperta del territorio e delle tradizioni del nostro bel paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Arte Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto, anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artebonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella.
6: iSense Air Master. Lasciati rinforzare.

0: Rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia iNano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: Del mattino nel pieno del buongiorno Z con Tony Sica e Stefania Iodice. Buongiorno a tutti quanti voi, buon giovedì 4 giugno, ci siete, vi fate sentire.
5: Esatto, salutiamo per esempio Giuseppe che ha sempre un pensiero speciale per noi. Buongiorno Tony e Stefania, non è che il pensiero è particolarmente articolato.
4: Vabbè,
5: però
4: di solito lo fa, però.
5: No, però è proprio l'educazione, cioè la cosa è dire io ci sono, continuate così.
4: Allora fatelo anche voi al 335 30 10 25, giusto ricordare anche il numeretto, magari dovesse esserci qualche nuovo ascoltatore. Buongiorno, ciao, benvenuto, benvenuta.
5: È giusto ricordare anche i grandi successi che passano da Radio Z, per esempio Olivia Rodrigo, Drop Dead.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead alle 7.44, si sta quasi per chiudere anche questa seconda ora insieme.
1: Ma abbiamo bisogno ancora un po' di novità musicali, ritorniamo nel panorama italiano e mezzo anche partenopeo. C'è Noemi con Vito Salamanca. Tu cosa fai questa sera?

0: meglio, non lo so chi sei però. Anche d'estate con te tremo e non va piano questo treno per... Qui sto sotto di te.
1: Tananai, veleno alle 7:50 del mattino. C'è chi, a proposito di treni, che cita anche lui nella parte finale del brano, sta per prenderne uno che ovviamente è in
2: ritardo.
1: Eccoci.
2: Immagino, è forse avvelenato sicuramente per questo motivo qui. Per fortuna c'è chi guarda questa giornata invece con determinate prospettive. C'è un colloquio in atto, quindi facciamo un grande in bocca al lupo a Ludovica.
1: Ma certo, facci sapere poi come va questo colloquio, Ludovica, dagli.
3: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Robbo, meglio di no.
1: Mister Rain, lunedì nero alle 7.54, che poi su lunedì è veramente così nero.
2: Ma guarda, no, leggevo proprio pochi giorni fa un titolo, perché mi sono fermata lì, mi sembrava una grande cazzata, devo dire la verità, secondo cui gli scienziati, cioè per gli scienziati il lunedì in realtà è il giorno più felice.
1: Forse ricco di aspettative. I can wait, speriamo arrivi presto lunedì.

0: succede?
1: Beh, mi sembra un assunto ormai assodato, lo cantano anche dei giornalisti. Maradona, Ipele alle 7.59, cioè le 8 in punto in realtà proprio in questo momento.
2: Un nuovo assunto per saltare il lavoro, invece di prendere malattia dovremmo poter dire che siamo in salute, cioè... Oggi sì. Non vengo, mi sento troppo bene e non voglio sprecare questa giornata al lavoro. Guarda che ha senso, non ridere.
1: No, ma mi sembra un'ottima motivazione, super valida. Proverò a partire da lunedì a utilizzarla anche io all'occorrenza.
2: Vedremo, dai, abbiamo ancora la terza ora.
3: Che ora è?
1: 8 in punto.
4: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futuro.

0: Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo siento ad aprire la nostra terza ora insieme. Buongiorno Tony Sica.
1: Buongiorno Stefania Iodice, ci siamo ancora, anzi meno di 60 minuti, quindi approfittatene subito al 335 3010 25. Go!

0: Tate McRae con Greedy alle 8:09 del mattino, l'ultima ora da trascorrere insieme a Tony Sica e Stefania Iodice, direi che è ufficialmente iniziata. E ci sono anche dei messaggi che ci arrivano al 335 30 10 25.
1: A voglia, anche tanti saluti dei bimbi che vanno a scuola ultimi giorni, si godono e ci mandano un bel po' di vocali, quindi li salutiamo tutti noi, li abbracciamo forte.
0: E tornando alla musica, lui, stavo cercando appunto anche il titolo e nuove notizie, però vado a memoria, sta pubblicando una versione deluxe del suo album Mediterraneo, incluso questo singolo, da Dio, Brescia.

0: Brescia con Dadio alle 8:12 del mattino, un brano che gira benissimo. Devo dire che ho fatto già diversi commenti anche sul videoclip, li ricorderai?
1: Beh sì, li ricordo, anche perché non perdi occasione per rinnovarli in qualche modo. Io però tornerei in Sicilia, non solo perché la questione di Dua Lipa abbiamo detto, non solo perché molti hanno prenotato sicuramente per vivere un'estate serena lì, ma anche perché stiamo per ascoltare Rosalia.
0: Esatto, lei che si è cimentata nell'ultimo album, ha sperimentato diverse lingue, addirittura è andata anche sui dialetti specifici, in questo caso il siciliano, con Facuranni.

0: Sfere Basta con Elodie, anche stasera alle 8.19, questa è Radio Z, il Buongiorno Z, sempre in compagnia di Stefania Iodice e Tony Sica.
1: È con domande che ci mettono in totale crisi esistenziale, ci fanno veramente mettere di fronte ad uno specchio, guardarci e chiederci, sì, visto che sono le domande che poi in realtà ci ponete voi al 335 3010 25, ci dicono: ma

0: voi siete più tipida, sfogliatella,
1: sì,
0: tiramisù o maritozzo?
1: Beh, mi devi far esporre, sai che durante una serata sono stato attaccato.
0: Ma poi c'è il maritozzo.
1: Perché io il maritozzo lo escludo a prescindere, sai che
0: dai, siamo
1: mia idea.
0: A Roma.
1: Esatto, quindi non farmi esporre. Ci penso un attimo sulle prime due, tu hai le idee più chiare?
0: No, più che altro perché scegliere, la domanda è quella. Cioè una volta che uno ti porta un piattone con tutte queste cose, ma io mangio questo e quell'altro.
1: Ci sta, 335 30 10 25, magari metteteci anche la vostra.

0: Spoke to You e Nadar con 54 Ultra alle 8:22 qui su Radio Z. La domanda è molto semplice, ma ha scatenato il putiferio.
1: Più o meno semplice, cioè ci hanno messo di fronte ad una scelta tra baritozzo, tiramisù e sfogliatella, sì. Giocando anche un po' sulle nostre tradizioni, arrivano le loro risposte.
0: Qualcuno dice: io mangio il maritozzo alla faccia di Tony, semplicemente perché ho detto che non lo preferisco.
1: Non piace, c'è chi invece ci dice: noi siamo team tiramisù, ma la mattina ci tirate voi su, ragazzi.
0: Che cari, la Fra e la Rosina. Sì. E poi c'è chi dice che io per par condicio mangio tutto. Questa è una grande verità, devo dire.
1: Ma secondo me si fa, è anche buona educazione, è anche un po' d'amore nei confronti del cibo.
0: Iniziano a conoscerci abbastanza bene.

fossi tu o la tua collanina. Er tunisino come Sinaloa, spinge come il libanese. Sbarca lunario con il funk, con la skunk, non temo più il fine mese. La Vespa tutta gas gas, prende la borsa fast fast. Cresciuti con tre pass pass, non ce ne frega niente. Carriera sulla lente, e in tasca non ho niente. Lei mi dà del delinquente, minchia signor tenente.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Israele e Libano hanno annunciato di aver concordato il rinnovo del cessate il fuoco e l'istituzione di zone di sicurezza controllate dall'esercito libanese che escluderanno Hezbollah. Lo si legge in una dichiarazione al termine del secondo giorno di colloqui tra gli ambasciatori di due paesi a Washington. Dopo l'annuncio, i media libanesi hanno riferito di alcuni attacchi di Tel Aviv nel sud del paese. Torniamo in Italia. Parere positivo della Procura Generale di Milano alla grazia concessa dal Presidente della Repubblica Nicole Minetti. In una nota si definiscono infondati e non veri i fatti riportati da alcuni organi di stampa che hanno dato origine a nuovi accertamenti. La vicenda è chiusa, si tratta di notizie fasulle inventate, ha dichiarato il ministro della giustizia Nordio. Lo spettacolo, la popstar Dua Lipa e il marito Callum Turner sono atterrati nella tarda serata di ieri a Palermo per festeggiare le nozze appena celebrate a Londra. A Londra la coppia è arrivata a bordo di un jet privato. Per il momento con l'informazione è tutto, adesso per voi arriva il meteo.
0: Meteo Z.
2: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Ci attende un giovedì all'insegna inizialmente del bel tempo sul nostro territorio, dove prevarrà il sole. Cambia poi lo scenario meteorologico.

infatti entro sera transita una nuova perturbazione atlantica che porterà dei fenomeni su Alpi Prealpi e Val Padano occidentale. Le temperature massime diurne in generale non andranno oltre i 30 gradi. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.

0: That's so true, Gracie Abrams, ed è proprio vero, dobbiamo dirlo, ribadirlo, che manca meno di mezz'ora qui al Buongiorno Z, e poi chiudiamo anche per oggi la Saracinesca.
1: State qui!
2: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jack, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
5: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
6: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria. E con la tecnologia iNano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense. La tua casa. Il tuo clima.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
2: Sun in the sky, you know how I feel.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
2: And I'm feeling good.
3: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: Del mattino, sempre in compagnia di Tony Sì, che Stefania Iodi dice il buongiorno Zeta, che lentamente si avvicina alla fine del suo percorso. Noi ce ne andiamo soltanto quando abbiamo la certezza che tutti quanti siete svegli al punto giusto.
5: Assolutamente, facciamo un altro giro di saluti. Salutiamo Mariella in macchina proprio verso il lavoro e salutiamo a questo punto anche Aurelio, che invece

0: ritornando dopo un turno penso abbastanza affaticato.
1: Mi raccomando, buon riposo e grazie per i vostri messaggi al 335 30 10 25. Tornando alla musica, c'è Giulie con 13 Pietro, qui oggi piangono tutti.
2: Sì, proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso, ti sei presa il tempo di ricominciare. Corre la vita, cambi vestito,

0: 8:43, si parla di giornate storte, di insicurezze personali, però devo dire il tutto affrontato su un beat molto molto scanzonato. Qui piangono tutti, Giuli con 13 Pietro, un altro estratto da quello che è l'album, il nuovo album, sì, di Giuli, Solito Cinema.
1: E altro che piangono tutti, loro mi sembrano felici e contenti, giustamente, a buon ragione, sia per il grande successo di questo album che in breve ha raggiunto certificazioni, risultati insomma importanti, sia perché tra poco si avvicina il momento in cui tutta la squadra con Olly si riuniranno a casa a Genova per dei concertoni mondiali, ma anche perché ieri sera, sai che a me piace spiare un po' i social eccetera, tutti insieme erano a Torino con Biagio Antonacci.
0: Ah, vedi che è uno che mette allegria, molto ironico tra l'altro.
1: Giuli e Biagio sul motorino in giro. Beh, a divertirsi
0: alla grandissima. Chissà loro se se ne vanno in giro in motorino, sicuramente se ne vanno in giro a cantare Perdono, questa canzone che ritorna dopo anni, di Tiziano Ferro con Lazza.

0: Red Light, c'è Tedo alle 8:49 sempre qui su Radio Z. Buongiorno Stefania Iodice.
1: Ma buongiorno anche a te, Tony Sica. Bello quando mi saluti ogni tanto sorpreso.

0: Loro sono proprio carini, Lady AH7, perché sono amici, si divertono, lo fanno anche sul palco e questa cosa secondo me si percepisce tanto.
1: Poi sono entrambi di giù, entrambi
0: sì,
1: campani.
0: Sì, uno di Salerno e l'altro, vabbè, napoletano.
1: Di Salerno.
0: Mi sa che AH7 sia di Salerno, sì.
1: Non so, comunque chissà, da coinquilini, se poi tornando a casa si incontrano anche con le rispettive famiglie ogni tanto.
0: Magari sì, ormai sono entrati proprio in famiglia.

0: piccola che era Anna nel 2022 con questo brano Gasoline. L'abbiamo ritrovata in chiusura del nostro appuntamento insieme.
1: Con tanto tanto piacere abbiamo seguito anche il diverso stile Pink, diciamo, che c'era all'epoca al 266 del digitale terrestre. È entrata negli studi di Roma anche allevata, pronta.
0: Un po' più
1: con
0: sul beige lei però, eh?
1: Sì, sì, sì, pink. poco pink. Vabbè, perché la moda poi evolve.
0: Cambia, sì.
1: Tra poco col Turbo Z, ciao Stefania Iodice.
0: Ciao Tatisica, ciao a tutti!
2: Puliveto favorisce una buona digestione grazie al bicarbonato e magnesio!
3: E mantiene ossa sane e forti.
4: Perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
3: Perché Uliveto è Uliveto.
4: Uliveto, benvenuti nel mondo della salute.
5: Sei team Radio Z, sei un like ti piace, ma l'abbraccio di un amico ti cambia la giornata. Se credi che la vera forza non sia apparire, ma essere. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
6: Settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futura. Turbo Z.

Gruppo Z, proprio così inizia una nuova puntata di questo, in questo giovedì 4 di giugno, sono le 9 in punto su Radio Z. Buongiorno da parte di Alessandra Vatta, insieme fino alle 11. Turbo Z quello è, dalle 9 alle 11. Vi ricordo subito i nostri contatti, 335 30 10 25, SMS, WhatsApp, insomma potete scriverci e contattarci come volete. E poi ci sono i canali della radiovisione invece, il 266 del digitale e il 735 di Sky. Visto che si avvicina un caldissimo weekend di giugno, non so se augurarcelo oppure no che sia caldissimo, diciamo caldino, un caldino weekend di giugno, ormai l'estate è arrivata praticamente, anche se non da calendario è arrivata. A questo punto chiedo a voi se avete già dei programmi e se volete condividerli con me, ripeto 335 30 10 25. Ma c'è la musica, soprattutto la musica di Radio Z, Lady Gaga con Doechii, Runway.

0: I do ci con Runway su Radio Z. Lady Gaga, che recentemente lo ha detto Zero Calcare, sembrerebbe aver detto no proprio Zero Calcare per l'utilizzo del brano di Age of Glory nella serie di Zero Calcare, Due Spicci. Non ha consentito, no, ha detto di no. E bisogna capire poi i motivi che ci sono dietro. Nel frattempo l'ultimo singolo di Sal Da Vinci, Poesia.
1: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

Era il 2020, l'ascoltavamo in tutti i modi, in tutti i luoghi, in tutti i laghi. Vabbè, questa battuta si fa sempre. Savage Love di Jason Derulo, e era un brano sicuramente molto social al tempo, perché Jason Derulo riprese insieme a Josh il Siren Beat, viene chiamato così, che era utilizzato appunto in realtà sui social. Era solamente il beat, no? Dove c'era il balletto un po' virale, che era andato virale, poi lui ci cantò sopra, e quindi insomma ascoltiamo tutti questo brano ritrovato su Radio Z alle 9:10 minuti. Arriva Mace con Salmo e con la Pesce, Cattive Abitudini.

Cattive abitudini, Mace, Salmo con la pesce su Radio Z, un brano che aiuta, cioè comunque parla di quella situazione in cui si cerca di far pace con le proprie cattive abitudini. Allora chiedo le vostre cattive abitudini, quelle con cui avete fatto ormai pace, che dite niente, questa non me la levo, quindi ci faccio pace per forza. 335 30 10 25. Intanto arriva una bella novità, un'altra novità qui su Radio Z. MV Killa, tutto o niente.

Due anni di Sesso e Sambara, infatti l'estate del 2024 l'abbiamo ritrovata qui su Radio Z. Loro sono chiaramente Tony F e Gaia. Ci siete voi al 335 30 10 25. C'è Sara che mi scrive: ho capito che non riuscirò mai a fare un solo viaggio da casa alla macchina perché mi dimenticherò sempre qualcosa. Solitamente sono le chiavi della macchina. Ormai mi sono rassegnata. Questa è la cattiva, tra virgolette, abitudine di Sara. Poi c'è Ludovico da Caserta: la mia peggiore abitudine che manda ai pazzi la mia compagna è lasciare i peli della barba nella lavandino, e più forte di me non riesco mai a ricordarmi di lavare il lavabo. Ecco, questa è una di quelle cose veramente insopportabili. Ludovico, mettiti, non lo so, un post-it sullo specchio del bagno, eh? Questo potrebbe essere un consiglio, non so se già ci hai provato. Certify intanto, Swag Music.

Una bella novità su Radio Z, si chiama Swag Music, lui è Artifive, ritrovato alle 9:22 minuti. Peraltro, ascoltandolo, non so, mi ricordava qualcosa di Gue. Forse ha qualcosa di Gue questo brano, non so, magari mi sbaglio, però ascoltandolo veramente.

Guarda il passato, e sembrava qua passato. Per strada come un soldato, c'ho disciplina. Non mi hanno dato un passaggio, che ho ricevuto e che ho dato. Mamma piangeva, non ritornavo mai a casa. Mio fra sta dentro da un anno, non lo capisco sto stato. Non lo capisce il mio stato, sti soldi ci hanno cambiato. Per quest'ora siamo vuoti, per quest'ora siamo pochi. Volevo un mondo diverso, ma poi il mondo mi ha cambiato. Ho ancora i segni dai fuori, ora da nuovo, conto i milioni.

l'amore non è vero. E dimmi quello che non va, baby. E sono i sbatti per i problemi. E sto ponendo perché c'ho sete ancora e tu sei con me. Allora che cosa non so bene.

passata di Capo Plaza, 9:28 minuti, sempre qui su Radio Z con me, con Alessandra Vatta. Buongiorno a chi si sta svegliando con più calma o magari sta andando verso l'ufficio. Nel frattempo ci sono i vostri messaggi al 335 30 10 25. Si parlava di cattive abitudini, siamo partiti dal brano di Mace, Salmo e Colapesce, e mi è venuto in mente, insomma, così di chiacchierare con voi. Se volete effettivamente condividere con me la vostra cattiva abitudine, quella con cattiva abitudine con cui però poi avete fatto un po' pace, al 335 30 10 25 mi avete inviato dei messaggi. Leggiamo per esempio quello di Paolo: la mia peggiore abitudine è quella di addormentarmi sul divano, poi spostarmi nel letto mezzo addormentato, tanto da non ricordarmi come ci sono arrivato poi il giorno dopo, e lasciare così tutta la notte le luci accese. Allora, visto che io sto provando anche a darvi qualche consiglio su come rimuovere queste abitudini, queste cattive abitudini, perché voi poi le ritenete cattive, secondo me finora non avete scritto nulla di così esagerato, però magari una soluzione potrebbe essere quella di mettere una sveglia. Cioè, visto che lo sai che questo è un problema che hai, quando sei lì sul divano a rilassarti, metti una sveglia, così te ne accorgi e puoi spegnere le luci. Questa potrebbe essere una soluzione. Tame Impala intanto su Radio Z.

0: Direttamente dal Sanremo del 2024 li abbiamo ritrovati, The Colors con Tu con chi fai l'amore. Ci fermiamo solo qualche minuto e poi torniamo qui, sempre su Radio Z.
1: Attenzione prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
3: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
2: RTL 102.5 è la radio ufficiale del Giro d'Italia Women 2026. Fino al 7 giugno seguite con noi la Corsa Rosa femminile. Dalla Romagna fino al Piemonte vi racconteremo tappa dopo tappa tutta la gara, alla scoperta del territorio e delle tradizioni del nostro bel paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Art Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto, anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artbonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella.
4: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
5: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
6: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
7: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie. Sun
8: in the sky, you know. Che gusto avrà la tua prossima avventura? And I'm feeling good. Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
0: Le 9.40 su Radio Z, ancora ben ritrovati, e si è parlato spesso della necessità dei ragazzi appartenenti alla generazione Z di staccare un po' da tutto, di vivere nella natura, e sembrerebbe che il nuovo hobby che va, tra virgolette, di moda tra i giovanissimi è il bird watching, in italiano l'osservazione degli uccelli. A questo punto chiedo il vostro hobby, se ne avete uno mi auguro di sì. 335 30 10 25. Clara, San Giovanni, le ragazze.

Lara e San Giovanni, la loro, le ragazze su Radio Z. Anche i vostri messaggi al 335 30 10 25. Si parla di hobby. Se avete degli hobby particolari e volete condividerli con me, potete farlo. Giulier, con stelle.

Con calma di Daddy Yankee insieme a Snow su Radio Z a 9:49 minuti, voi al 335 30 10 25 i vostri hobby. Marina scrive: io adoro il decoupage, mi rilassa, mi fa staccare da tutto. Poi c'è Giulia: amo andare a correre, in inverno vado nel pomeriggio, d'estate facendo troppo caldo preferisco la sera dopo le 7 o la mattina presto. Invito tutti a farlo, ti fa sentire meglio e ti tiene anche in forma. Bene, questi sono i vostri. Aspetto altri messaggi. Nel frattempo Madame con Marrakesh.

Madame e Marrakesh con Volevo capire con Marrakesh di Madame su Radio Z. E se insomma si fa attenzione alle parole dei brani di Madame, degli ultimi brani estratti dall'album Disincanto, si legge proprio il suo disincanto, un sacco di domande a cui non trova risposte, di analisi su se stessa e su altro. L'ultimo singolo di Federica Abate è anche Superman.

mamma mia, me l'ero dimenticato questo video, è abbastanza hard, aggressive. Ritrovati su Radio Z, loro sono i Maneskin con Zitti e Buoni, direttamente dal Sanremo 2020. Canzone che li ha fatto vincere tutto, Sanremo, Eurovision, insomma un anno particolarmente fortunato per loro. Poi nel mondo sappiamo che insomma era un periodo un po' particolare per quanto riguarda il mondo intero. 335 30 10 25, si parla di hobby, i vostri hobby. In tanti mi state parlando di hobby principalmente svolti all'interno della natura o comunque collegati alla natura, all'arte in generale, alla manualità. Quindi c'è chi mi dice la ceramica, c'è chi mi parla di pittura. Tra poco magari continuiamo a parlarne. Inizia la seconda ora di Turbo Z. Buongiorno, sono le 10.

Tra Quintale con Aranciata alle 10:03, siete su Radio Z. Prima abbiamo ascoltato l'ultimo brano di Federica Abate e si era parlato tanto del suo eventuale matrimonio, no? Sembrava un matrimonio reale, addirittura l'addio annubilato con Clara e Sara Toscano, in realtà poi lo ha svelato, faceva tutto parte del video proprio di Superman, l'ultimo brano che abbiamo ascoltato proprio pochi minuti fa qui su Radio Z, in cui peraltro compare anche Fred De Palma, Francesco Monte a celebrare il matrimonio, c'è Salda Da Vinci, quindi insomma era tutto un fake, ecco, sembrava, io ci sono cascata, sono la prima ad esserci cascata. Topic con Becky G, Sorry Papi.

ora che fai? Davvero non ti han detto che non sono il tipo da guardare a una festa un pessimo partito. Son certo che nessuno

Super classico di Ernia su Radio Z, super classico che riprende la rivalità nel derby tra Boca Juniors e River Plate. E quindi lui parla di questa rivalità che spesso si può avere in una relazione, soprattutto quando la relazione non va più tanto bene e sembra diventare un po' una lotta, soprattutto quando c'è di mezzo la gelosia. Mi ha ricordato un po' anche il brano Kumite di Salmo, no? Che ha a che fare con la lotta tra due persone quando ormai la relazione proprio non funziona. Allora chiedo a voi il vostro rapporto con la gelosia. 335 30 10 25. Tanto Samurai J, Flamenco Paranoia. Don't.

Flamenco Paranoia di Samurai J su Radio Z, lui che non ne sbaglia una, veramente qualsiasi canzone lui faccia, è un anno che lo conosciamo, ma in un anno è cresciuto tantissimo e si è fatto conoscere veramente da tutti. Qualsiasi canzone lui faccia ti entra in testa e non esce più, cioè da Halo dello scorso anno, ne parlavo proprio ieri sera con degli amici, che ti entra in testa e ogni volta che c'è qualcosa di sbagliato entra il ritornello di è tutto sbagliato, tutte veramente ossessione, ora Flamenco Paranoia anche. C'è Miu con Vaffa Amore.

Star Walking Lil Nas X, era il 2022. Voi siete su Radio Z e anche al 335 30 10 25. Mi state infatti scrivendo il vostro rapporto con la gelosia, sia se siete voi ad essere gelosi e in caso come la gestite, sia quando invece siete, tra virgolette, vittime di gelosia. Ovviamente rientriamo in un campo sano, di gelosia sana, si parla con leggerezza di questo argomento. 335 30 10 25, c'è chi mi scrive che dopo tanto tempo si è riuscita a separare perché insomma la gelosia stava diventando motivo di forti litigi e quindi alla fine non si era più sereni in questo rapporto. C'è chi invece mi dice: io non sono per niente gelosa purché ci si rispetti l'un l'altro, e chi invece dice che tende ad essere un po' troppo geloso, e lo è sempre stato in passato con i partner di anni prima, adesso è felicemente fidanzata, si fida ciecamente del suo compagno e viceversa, quindi insomma è riuscita a trovare un equilibrio in un rapporto un po' più sano rispetto a quelli precedenti, e noi siamo molto felici per te. Irama con Cavana, il singolo dell'estate, una delle hit dell'estate 2026 senza dubbio.

pronto a sedersi al tavolo dei giudici di X Factor. Lui è Irama, lo abbiamo trovato con Cavana su Radio Z. Curiosi di sapere cosa dirà, come si rapporterà con gli altri, perché poi non è di tante parole Irama di solito, eh. Lei invece è reduce da un concertone a Milano dove in tantissimi sono andati, io purtroppo non sono riuscita ad andare, Olivia Dean con So Easy to Fall in Love.

0: babbia.
1: Radio Z, breaking news.
2: Le 10:28 su Radio Z, buona giornata da Alessia Marcantelli. Israele e Libano hanno annunciato di aver concordato il rinnovo del cessate il fuoco e l'istituzione di zone di sicurezza controllate dall'esercito libanese, che escluderanno Hezbollah. Dopo l'annuncio, i media libanesi hanno riferito di alcuni attacchi di Tel Aviv nel sud del paese. Un casco blu è morto, 2 sono i feriti. La Camera dei rappresentanti americana ha approvato una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe della guerra in Iran. Un duro colpo politico per Donald Trump, anche se in caso di approvazione anche del Senato il presidente potrà porre il veto sul provvedimento. Tennis in Roland Garros, oggi la finale del doppio misto. Errani e Vavassori affronteranno King e Dabrowski. Per il tabellone maschile, semifinale tutta italiana tra Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli. Nel derby dei quarti a Parigi, Matteo Berrettini si è dovuto ritirare per un problema muscolare al secondo set sul punteggio di 6-4, 5-2 per Arnaldi. Per il momento è tutto, l'informazione su Radio Z torna più tardi. Ora il meteo.
1: Meteo Z.
3: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Ci attende un giovedì all'insegna inizialmente del bel tempo sul nostro territorio, dove prevarrà il sole. Cambia poi lo scenario meteorologico, infatti entro sera transita una nuova perturbazione atlantica che porterà dei fenomeni su Alpi Prealpi e Valpadano occidentale. Le temperature massime diurne in generale non andranno oltre i 30 gradi. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trevi Meteo.
4: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo tempo.

0: I'm good blu, ovviamente, perché blu degli FL65, ho avuto un vuoto. David Guetta insieme a Bebe Rexha su Radio Z, ben ritrovati. Sono le 10:35 minuti, forse tra i brani più ricampionati, blu degli FL, in generale. Torniamo fra qualche minuto.
1: Lo senti? È il suono della tua prossima vacanza. Niente stress, solo il piacere di ritrovarsi. Benvenuti.

0: Benvenuto nei Campeggi Sandaia, resort a 4 e 5 stelle in Toscana, in Veneto e nelle più belle località d'Europa. Potrai scegliere il comfort di un cottage moderno o la libertà di una piazzola nel verde. In famiglia, in coppia, con gli amici. Questa sarà la tua vacanza in libertà. Sandaia, i tuoi ricordi più belli iniziano qui. Informati e prenota su sandaia.it.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.

0: acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Sono le 10.37, siete su Radio Z con Alessandra Vatta e voi al 335 30 10 25. Prima si parlava di hobby, prima ancora di gelosia, anzi no, dopo ancora di gelosia. Mi avete scritto in tantissimi, la gelosia è un argomento che tira sempre, se ne parla sempre un sacco. Principalmente però mi state raccontando i vostri piani in vista del weekend, quindi se volete continuare 335 30 10 25. Ultimo intanto con Romantica.
2: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto, per capire che si prova.

E lei, caro ultimo, sarà pure romantica, ma tu quanto sei romantico ad aver scritto questo brano, eh? Su Radio Z lo abbiamo appena ascoltato, appunto, Ultimo con Romantica, e ci siete voi al 335 30 10 25. C'è chi vuole concludere l'argomento gelosia, mi avete inviato altri messaggi, quindi va bene, fra poco li leggiamo insieme. Prima Faccia Nuvola con Portami a ballare in primavera.

Le fragole di Achille Lauro e Rose Villain su Radio Z alle 10.48 minuti, quando ci siete voi che volete continuare a parlare di gelosia, evidentemente. Tra gli argomenti di oggi abbiamo parlato anche di quello e qualcuno proprio mi ha scritto. Per esempio, Diego da Roma, buongiorno Radio Z, per concludere l'argomento gelosia, io applico questa filosofia. Se fai con chiunque quello che fai con me, chiunque per me diventi tu. Ecco, magari abbiamo dato un consiglio, Diego, anche ad altri ascoltatori che insomma non sanno come gestire situazioni un po' ambigue, periodi di gelosia, che magari non sanno se dover essere gelosi o meno, che decisione prendere in certe situazioni, magari l'abbiamo aiutati. Bravo Diego. Fred De Palma, Anitta e Mischilla, la testa.

gelosia molto spesso e non si capisce più niente. Non dovrebbe essere così, dovremmo rimanere un pochino più razionali e provare a gestirla quella gelosia, perché tante volte poi è un po' un fuoco di paglia, un po' un qualcosa che ci creiamo noi nella nostra testa. Quindi insomma, mi piace pensare o sapere cosa ne pensate voi, più che altro. Shakira con Burna Boy, dai dai.

0: Lazza con buio davanti chiude le due ore di Turbo Z di oggi. Lazza che peraltro recentemente ha annunciato di voler concludere il suo percorso di studio del pianoforte, conseguendo il diploma di pianoforte. Dice: l'ho interrotto troppo presto a causa di insomma tardaggine giovanile, però adesso invece mi ci voglio rimettere con testa. Io vi saluto, vi do appuntamento a domani come sempre tra le 9 e le 11. Vi lascio con Giulia Laura Biati per le prossime due ore. Ciao!
1: Sei team Radio Z, se ogni sfida è l'occasione per riscrivere le regole. Se il tuo genere preferito è quello che ancora non hanno inventato. Sei team Radio Z, quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
0: Buongiorno, sono le 11.

0: 22 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futura. Destinazione Z.
1: Eccoci, buongiorno, vi sono mancata, non potete dire di no, la risposta è per forza sì. Vi ho lasciato con Fagiolino per un pochino di tempo, ma eccomi qui perché mi siete mancati voi, anche se non mi sono mancata io. Eccoci, questa è Destinazione Z, io sono Giulia Laura Biatti, siamo insieme fino alle 13 come sempre, lo sapete. Buon giovedì 4 di giugno, mi fa strano che sia già giovedì, effettivamente questa settimana è volata per chi ha avuto la fortuna di godersi un po' di ponte. Voglio sapere anche cosa avete fatto, dove siete andati, lo so che ve l'avrà già chiesto Fagiolino, però a me piace impicciarmi nei vostri fatti personali, lo sapete, ormai mi conoscete, quindi ovviamente serve il nostro numero 335 30 10 25, vi aspetto, vi leggo come sempre, non vi preoccupate. Poi ovviamente la radiovisione, il 266 del digitale terrestre oppure 735 di Sky, e ovviamente se siete in giro io vi conosco, e così c'è anche la nostra applicazione gratuita. Partiamo!

Testa incredibile, safe con buona domenica alle 11.07, buon giovedì 4 di giugno. Tra l'altro ce l'ha cantata proprio al Power Hits, no? Il 31 maggio, che è stato poco tempo fa, e la cosa incredibile è che era proprio domenica, quindi è sempre puntuale con la sua musica, anche safe. Beh, arriva una bella novità.

album che si intitola Sotto Zero, cioè Icy Sub Zero con Mujer alle 11:13 minuti. Buon giovedì 4 di giugno, magari si dice così. Icy Sub Zero, grande protagonista della nostra programmazione musicale, lui esponente, rappresenta al 100% l'hip hop della generazione Z e ha fatto uscire anche un anno fa, se non sbaglio, un nuovo album che si intitola Anno Zero. Forse la parola chiave della sua musica e non solo, anche del suo nome d'arte, dovrebbe essere Zero, se non sbaglio. Andiamo in America perché c'è lui, c'è Harry Styles con American Girls.

0: American Girls, Harry Styles, che ha terminato da pochi giorni la sua 8ª data ad Amsterdam. Però niente male con il suo tour Kiss All The Time and Disco Occasionally, il suo tour che sta andando veramente alla grande, in cui succede di tutto ovviamente. Una cosa che vediamo frequentemente sono le proposte di matrimonio, e devo dire che nel tour di Harry Styles ce ne sono state parecchie. Arriva Emma insieme a Comi.
1: Scusa se ancora ti

Sfere Basta con Hollywood, le 11:23 minuti, questa è Destinazione Z. Beh, aria di dissing tra Sfera e un altro trapper di cui non faremo il nome, anche se lui sotto un post in giro in Portofino per la sua vacanza ha esplicitamente scritto: mai sentita la competizione. Ed effettivamente è così, perché i numeri parlano chiaro. Lui è l'artista italiano con il maggior numero di dischi di platino, è il king della trap, lo è appunto, e i numeri parlano davvero chiaro, quindi effettivamente questa competizione non ci sarebbe troppo. Andiamo con un pezzo molto interessante, arriva Liberato insieme a Mahmood.

E dal sound si riconosce subito lui, è liberato. Nuove collaborazioni qui in Destinazione Z, Mahmood, Into Street, le 11:28 minuti, appunto. Io sono Giulia Laura Biati, siamo insieme fino alle 13, fino alla vostra, fino alla nostra pausa pranzo. Intanto io al 335 30 10 25 vi leggo sempre, quindi voi scrivetemi che io butto sempre l'occhio sui vostri messaggi. Ma la musica continua, quella più bella ovviamente ed è quella di Destinazione Z, ma soprattutto di Radio Z. Arriva Ordinaria, Follia. Yeah.

Ricordi dal 2022 e loro sono ovviamente la band dei record, i Pinguini Tattici Nucleari. Le 11:34 minuti, siete ovviamente su Radio Z. Beh, tra l'altro loro hanno fatto uscire un pezzo estivo che hanno definito non essere un pezzo estivo assolutamente, lo avete anche sentito qui in programmazione musicale su Radio Z. Scusa, sorry, lo sento, molto molto bello, devo dire la verità. E tra l'altro loro sono in giro anche con il tour negli stadi, che buttate l'occhio perché effettivamente alcune date sono raddoppiate, quindi se non siete riusciti a comprare il biglietto per una delle date nella vostra città, secondo me adesso potete anche riuscirci. Poi ragazzi, questo è il periodo migliore per i concerti. Ci sono loro, The Bauza, Magnetic.

0: Iote, articolo 31, Fabri Fibra, Rocco Hunt. Mamma mia, che bello riascoltare pezzi che hanno accompagnato anche le nostre estate passate. Questa era l'estate del 2024. Pubblicità e torno subito da voi.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
3: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
4: Sono José Mourinho, di Michele.

0: ma non la special one, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Ed eccoci qui tornati. Beh, amici, tra l'altro, scusate, io voglio parlare un attimo con i miei ragazzi, perché manca pochissimo e voi direte: che cosa? Beh, la maturità. Il 18 di giugno si inizia e leggevo che ci sono delle novità non proprio piacevoli per chi dovrà affrontarla proprio in questi giorni per quanto riguarda l'esame orale, ovvero non si potrà più fare scena muta. E allora qui vi voglio, dai, facciamoci una chiacchiera su questo. Vi aspetto, voglio sapere un po' come vi state preparando. 335 30 10 25. L'orale è uno degli esami più temuti, possiamo dire così, no? Uno di quelli che ci mette un pochino più in difficoltà. Arriva lui, Fulminacci.

momento storico in cui il mercato musicale è saturo, ecco, la sfida è quella di distinguersi e lui lo fa benissimo. Fulminacci con Maledetto Me lo fa con la sua voce, con il suo mood, anche con il suo stile, ed è per questo appunto che lo amiamo tantissimo. Allora, alle 11.45 minuti, questa è Destinazione Z, siamo insieme fino alle 13, quindi fino alla vostra pausa pranzo, fino alla mia pausa pranzo naturalmente. Ricordiamo che poi è uscito anche il nuovo album di Fulminacci, che ovviamente per un gioco di parole si poteva chiamare solamente Calcinacci. E a proposito di originalità, di artisti che si distinguono, ovviamente c'è lui, Somber, con Potential.

gelosia come ci fotte. Dove vai? Come ti bruci questa notte?

Sapore Fedez con Tedua, che tra l'altro è uscito qualche settimana fa con un nuovo progetto musicale, un nuovo album che si intitola Ryan Ted, che il suo pubblico sta amando moltissimo. Una delle tracce che stanno amando di più, nonostante appunto il suo sia un genere trap rap, insomma un po' così, è un pezzo che si chiama Blue, ed è un pezzo totalmente romantico che parla d'amore, come molto spesso accade nelle sue tracce. Infatti lui ha dichiarato: siamo un popolo di romantici, perché appunto tra le varie tracce dell'album, che sono diverse, sono tante, il pezzo che stanno amando di più è proprio questo. Arrivano le due regine del pop. Ask yourself.

0: ora.
1: Goetz, ci vuole una laurea, ma ci vuole anche la maturità. E tra poco ne parliamo assolutamente, perché proprio oggi, diciamo, sono uscite delle informazioni, delle notizie molto importanti per chi appunto dovrà affrontarla il prossimo 18 di giugno. Allora, amici, sono le 11.59, quindi, il che significa che è volata la prima ora di Destinazione Z, ma voi non temete mai, assolutamente non dovete farlo, perché arriva la seconda. Siamo insieme fino alle 13, sempre al 266 del Digitale Terrestre, oppure 735 di Sky, e per chi fosse in giro, la nostra applicazione gratuita RTL 102.5 Play. Torno tra poco. È mezzogiorno.

0: Amici, chiudete gli occhi perché Gaia ci porta solo esclusivamente in una terra, quella del Brasile, con la sua bossa nostra alle 12.03 minuti. Eccomi tornata, avete visto, ho fatto veloce, guardate, giusto il tempo di un time, di un po' di pubblicità e sono tornata da voi. Allora, 335 30 10 25 perché noi continuiamo a chiacchierare, tra poco maturità e ci sono delle novità, prima però Night.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

A volte scordo di essere uno con te, l'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

ma non è cool. Gali insieme a Salmo con Boogeyman alle 12.09 minuti. Questa è sempre Destinazione Z. Io sono sempre Giulia Labrabbiati, noi siamo sempre insieme fino alle 13. Allora, a proposito di maturità 2026, oggi escono i nomi dei commissari esterni. Fatemi sapere se avete già preso la notizia, se siete già consapevoli di chi avrete. E poi, ovviamente, lo dicevamo anche in apertura, non ci sarà più la possibilità di fare scena muta al famoso orale dell'esame di maturità, uno degli esami più difficili. Ecco, oggi qualcosa dovremmo dire. Ecco, meno male che io il mio l'ho già fatto, perché era un punto, uno di quegli esami che temevo e soffrivo un pochino di più. Raccontatemi la vostra prima, Senna Spiral.

Material Lover, Sienna Spyro. Beh, si avvicina una data molto importante per questa cantautrice britannica, il 3 luglio, una data da segnare assolutamente, perché uscirà il suo primissimo album, un debutto a tutti gli effetti, e l'album si intitola Visitor, quindi i fan, che sono tantissimi. Lei si è conquistata davvero un grandissimo pubblico nell'ultimo anno, non vedono l'ora di ascoltare appunto i pezzi che sono presenti in questo primo album. E anch'io sono molto molto curiosa, perché devo dire che la ragazza si sta facendo strada.

0: toccato.
1: Aveva già senso nel 2016. Insta Love a Marrakesh insieme a Gue Pequeno alle 12:19 minuti. Questa è Destinazione Z. Aveva senso il termine Insta Love già nel 2016, pensate ora nel 2026, perché è veramente la fotografia, no? Il ritratto preciso di quelle che sono le dinamiche amorose che viviamo nel 2026 e quello che succede, no? Quindi è sempre incredibilmente attuale. E tra l'altro, a proposito di Marra, è uscito il suo docufilm, no? King Marrakesh al cinema. Io ho visto qualche spezzone sui social, anche Gue si trova all'interno di questo bellissimo docufilm sulla sua vita e anche di conseguenza Elodie, quindi è molto bello, no? Rimettere insieme i pezzi. Questa invece c'è una bellissima novità, Nerissima Serpe.

lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto qua

0: vecchiaia. Lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che stai convinto tu. Meno male, io sto uguale. Adesso penso che cosa penso? Chissà quante volte hai riso tu di me, hai riso tu di me.
1: Tutti gli occhi puntati su di lui, Nerissima Serpe, perché non è tanto campionare un pezzo e farlo tuo, ma è la selezione, la ricerca, la cura. E ovviamente questo è un pezzo di Vasco dei primi anni 2000 che veramente io amo moltissimo.

e ovviamente amano tutti i fan di Vasco, e non solo, e grazie a lui lo stanno conoscendo appunto in tantissimi più giovani e soprattutto la generazione Z. Ci sono le news e io torno tra pochissimo.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 12.29 su Radio Z, buona giornata da Alessia Marcantelli. Dal governo è arrivata una ferma condanna per la morte del casco blu serbo ucciso da un colpo di mortaio israeliano nel sud del Libano. L'esecutivo ha chiesto ancora una volta che sia garantita la sicurezza dai militari ONU. Dalla Camera dei Deputati è arrivato il via libera al disegno di legge delega del governo per il ritorno del nucleare. Il testo ora passa al Senato, si punta all'approvazione definitiva prima della pausa estiva per emanare i decreti attuativi entro la fine dell'anno. Oggi in Corte d'Assise a Milano la prima udienza del processo a carico di Gianluca Soncin, l'imprenditore di 53 anni in carcere per l'omicidio della compagna Pamela Genini, uccisa con 76 coltellate nell'ottobre dello scorso anno. In aula anche la madre della vittima in lacrime al momento dell'ingresso di Soncin. Infine il tennis. Sì, Roland Garros, oggi la finale del doppio misto, Errani e Vavassori affronteranno King e Dabrowski. Per il tabellone maschile, semifinale tutta italiana tra Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli. Per il momento è tutto, l'informazione su Radio Z torna più tardi, ora arriva il meteo.
0: Meteo Z.
2: Bentrovati da Emma Parigi, una giornata di giovedì 4 giugno sulla nostra penisola con tempo per lo più asciutto ed assolato, ma con tendenza ad un nuovo peggioramento tra sera e notte. L'avanzamento di un nuovo fronte sarà responsabile su buona parte del nord dell'attivazione di piogge ed anche temporali in transito da ovest verso est, dunque nella prima parte di domani coinvolgerà anche il Triveneto e parte del centro. Dettagli maggiori sull'app Trebimeteo.

0: Ringraziamo Alessia Marcantieri per le news. Tra l'altro, ovviamente, questa era Oceanica. Merck & Cremont insieme a Jovanotti, le 12:37 minuti qui in Destinazione Z. Pubblicità e torniamo tra pochissimo.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
3: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.

0: acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
1: Eccoci, avete visto, ci ha messo poco, le 12:39 minuti, questa è sempre Destinazione Z. Tra l'altro ne approfitto per ricordare una cosa molto importante: domani alle ore 15 in Collettivo Z, non perdete l'appuntamento con Canova Game Room. Lo sapete, stiamo seguendo questo format molto interessante, ovviamente con Michele Canova, uno dei produttori migliori che abbiamo nel nostro paese. Ci porterà dietro le quinte della nascita del suo inedito con Materazzi Future Club, quindi un appuntamento assolutamente da non perdere, segnate sul calendario. Noi continuiamo con la nostra musica, la vostra colonna sonora, che è ovviamente Radio Z, e arriva lei, Olivia Rodrigo, con Drop Dead.

affittare la Reggia di Versailles per un video musicale? Beh, assolutamente sì, mi sembra ovvio. Olivia Rodrigo, Drop Dead, le 12:43 minuti. Questa è sempre Destinazione Z, noi siamo sempre insieme fino alle 13. Saluto la mia regia, Gigi Resta, che è arrivato adesso, tra l'altro. E io vi leggo 335 30 10 25, parliamo di maturità, c'è un bellissimo messaggio, ma ve lo leggo tra poco.

0: facciamolo questo viaggio intorno al sole. Tommy, dai, le 12:50 minuti, buon giovedì 4 di giugno, siamo quasi alla fine, allora è arrivato il momento di leggere i vostri messaggi al 335 30 10 25. Premetto che non era una secchiona, avendo la media del 7, che comunque è buona, ragazzi, la media del 7, ma l'esame orale della maturità, la mia prof di italiano, a cui non stavo molto simpatica, ha iniziato a farmi delle domande molto difficili, ho saputo rispondere a tutte, una delle mie più grandi soddisfazioni. Guarda, posso dire, quando stai poi sul cavolo a quella prof lì, ti rende la vita impossibile, diciamoci la verità.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

Rey nelle 12:53 minuti, la meraviglia di quei due cagnolini che ci ha fatto vedere nel suo video, diciamo, amatoriale musicale, che ha accompagnato questo pezzo bellissimo. Tra l'altro, se avete voglia di seguirci anche in radiovisione, facile, 266 del digitale terrestre oppure il 735 di Sky. Dai, che siamo quasi alla fine, c'è Alex Warren con Fever Dream.

lasciato alcuni pezzi di me dentro le persone sbagliate. Qualcuno ha preso il meglio, qualcuno ha preso il peggio. E a volte fa davvero male. Così tanto male che non sento nemmeno più. Quasi dolore.

0: Gazzelle con idem, le 12:59 minuti. E allora abbiamo finito. Chissà se dall'altra parte microfoni romani c'è già qualcuno. C'è qualcuno?
1: Dai, vediamo.
0: Sì,
1: dai,
0: evviva, dai. C'è il mio fagiolino, l'altro fagiolino.
1: Amore, com'è andato il Powerizio estate?
0: Dimmelo tu, ti è piaciuto?
1: Secondo me è stato molto bello. Secondo me
0: devo chiederlo anche ai nostri amici ascoltatori, vi è piaciuto? Beh, tra l'altro, anche se non gli è piaciuto, poi ce ne saranno altri due da seguire a Verona, quindi mi raccomando, tra l'altro andate a vedere per i biglietti. Io ti lascio, ci vediamo presto, io e te, fai il bravo.
2: Sei team Radio Zeta se credi che la vera libertà sia poter scegliere ogni giorno chi essere, se pensi che la nostra maglia significa che l'appartenenza è una scelta. Sei team Radio Zeta quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
3: Sono le 13.
4: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futuro. Zetagram.
1: Buongiorno amici, sono le 13 in punto, state ascoltando Radio Z su Zetagram, che è appena cominciato. Io sono Cianna, c'è il 266 del digitale terrestre e il 735 di Sky, insomma la radiovisione per guardare me, ma anche per guardare voi, perché se vi va al 335 30 10 25 potete scrivere quello che vi pare, raccontare e commentare anche la musica che state ascoltando, oppure fare una dedica, perché no, a qualcuno chiamate e lo potete leggere in sovrimpressione durante i videoclip delle canzoni che potete sia ascoltare ovviamente sia appunto guardare. Ce n'è una in particolare che sta per arrivare, che secondo me è una delle più belle di quest'estate. Lo so, detto così sembra quasi scontato, come potrei mai dire la prossima canzone è terribile, però le canzoni di Radio Z a me piacciono quasi tutte, non tutte, attenzione, quasi tutte. Questa in particolare parla di un amore che poteva anche non essere, però è stato, ed è stato perché è stato sottolineato dal fatto che lei fosse rivestita in un modo talmente bello, quasi da Dio, guarda.

profuma del sale sugli scogli. Da Dio di Brescia alle 13:04. State ascoltando Radio Z su Zetagram. Appena cominciato, mettetevi comodi. 3:35:30:10:25 se magari quest'estate l'avete prenotata una vacanza sugli scogli, dove sentirete lo stesso profumo da Dio di Brescia. Molto probabilmente andatela a vedere dal vivo, anche se ho visto che Genova è tutta sold out. C'è qualcosa anche a Roma se vi va il 10 luglio. Io fossi in voi prenderei pure un treno, perché è veramente bello. Gracie Abrams.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore.

0: occhio al santissimo tour in partenza di Safe. Tu mi piaci tanto, le 13:11 minuti su Radio Z, su Zagram. Io sono Cianna, che bella giornata è stata ieri per noi italiani. È partita con Cobolli che ha battuto Ogier Aliassim, in realtà nel pomeriggio, perché uno slam evidentemente in 5-7 le partite durano un pochetto, e ha scritto merci à tout sulla telecamera, l'ha anche detto post vittoria, e ha detto scusatemi, sono scaramantico, lo dovrò dire ogni volta, tanto si trova a Parigi, per cui lo capiscono sicuramente. Non mi aspettavo fosse così scaramantico, tanto da doverlo ripetere ogni singola volta. Sono curioso se qualcuno all'ascolto lo sia come lui. Lauro.
1: Aspetterei 100 video. Come stai?

Achille Lauro, ha appena annunciato il Diego Armando Maradona il primissimo stadio a Napoli di Achille Lauro. Questo è Comuni Immortali alle 13:15. State ascoltando Radio Z su Zagram. Io sono Cianna. Prima al 335 30 10 25 si chiacchierava di quanto foste anche voi superstiziosi, come lo è Cobolli, che ieri, quando ha battuto Auger Aliassime, ha esordito come ogni volta a Roland Garros dicendo grazie a tutti in francese. Merci à tous. Farrucco, Gracie, Stevie, Aoki, ya pa che.

Dito nella piaga, latitante, sono le 13:22 minuti, state ascoltando Radio Z su Zetagram. Io sono Cianna, ci ho pensato, dito nella piaga, a voi, a tutti voi che siete businessmen, businesswomen, business quello che vi pare, perché chiaramente d'estate si lavora, poi ci sono quelle 2, 3, 4 settimane, mesetto, sì, per chi è fortunato di ferie, però adesso è molto probabile che siate al lavoro, che stiate lavorando. Lei ha fatto una canzone per voi che uscirà proprio domani e si chiama Businessman. Beh, per tutti quelli che quando sono lì a lavorare, a fare anche i seriosi, come è normale che sia, sognano un po' di pausa alle Seychelles. Ci arriveremo, ci arriveremo. Anche a quello, per il momento, la salsa estiva la portano anche le DIH7. Senti questa che bella, si chiama Santa.

0: canta.
1: Simpatici, bravi, te la fanno prendere veramente bene. Loro sono LDIH7 e questa è Santa alle 13:25 minuti su Radio Z, su Zagram, che mi auguro sia il vostro programma preferito o lo possa diventare. Io sono Chan e adesso invece ce ne andiamo da due DJ che sono i più forti al mondo, o tra i più forti, o i più forti, sembra un po' sempre megalomane, ma sono italiani, i Medusa con Harry Camomile, Don't Wanna Go Home.

0: tornerò lunedì. Ma non è mai lunedì.
1: Tananai alle 13:31 minuti, questo è il suo tango dal 2023. Io sono Cianna, state ascoltando Radio Z su Zagram e anche il videoclip ce lo ricorda, ma ascoltando bene il brano, oltre che cantarlo a karaoke, perché è un gran modo per mantenerlo nelle nostre orecchie, nel nostro cervello, è dedicato all'Ucraina, è dedicato alla situazione che c'è lì da tanti anni, ormai in realtà è sì, dal 2022, è una situazione un po' più complicata che parte da molto prima, ed è bello che Tananai abbia dedicato, nonostante siano passati tre anni, mi piace ripeterlo, questo video ad una storia di un conflitto che è molto più grande di un discorso semplice fatto in radio. Mi piace però ricordarlo e che sia ricordato in diversi modi. Proseguiamo con la programmazione di Radio Z, c'è una mina che è la più streamata sui social, Artie5, Swag Music.

0: Magari è già finita, però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Olli, Valur da Nostalgia, alle 13:38 minuti. State ascoltando Radio Z su Zagram. Io sono Cianna. C'è una bellissima notizia da Errani e Vavassori, campioni a Roland Garros. Tra pochissimo, piccolo break.
2: Chiudi gli occhi. Immagina una mattina senza sveglia, dove l'unica decisione da prendere è piscina o mare. In Veneto, in Toscana e nelle più belle località d'Europa, vivi la vacanza perfetta nei camping 4 e 5 stelle Sandaia. Mentre i tuoi figli corrono liberi tra parchi acquatici e club dedicati, tu ritrovi finalmente il tuo tempo. Sandaia, la tua vacanza all'aria aperta con tutto il comfort che meriti. Info e prenotazioni su sandaia.it.
3: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
5: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
1: Le 13:40 minuti, state ascoltando Radio Z su Zagram. Io sono Cianna. Parlavamo due secondi fa della vittoria di Errani e Vavassori, Sara Errani, Andrea Vavassori, per essere il più chiari e precisi possibile, perché hanno trionfato nel doppio misto del Roland Garros. Alle volte il doppio è un po' snobbato perché l'attenzione è sul maschile, sul femminile e sul doppio, poi magari o il maschile o il femminile. Raramente si guarda con la stessa attenzione con cui si guarda al singolo, al doppio, soprattutto se è doppio misto. Non mentiamoci, è così. E invece è molto bello e secondo me doveroso sottolineare la vittoria di Errani e Vavassori, che sono due doppisti fenomenali, sia nel maschile sia nel femminile. Errani l'ha dimostrato per un sacco di anni e Vavassori idem, perché con Bolelli stanno facendo veramente delle grandi cose in azzurro, tennis azzurro che continua ad andare alla grande. Un peccato per Matteo Berrettini, che ieri ha dovuto ritirarsi per l'infortunio. Bravissimo Arnaldi comunque. Dracula

Amy Impala in Jenny Dracula alle 13:44 minuti. Mi sono perso 10 minuti per strada su Radio Z, su Z, che io sono Cianna. Forse è l'estate, perché in estate comunque perdi un po' la cognizione del tempo. E ora, a prescindere dal fatto che io sono un po' tonto, così un po' perso, anche a gennaio sono in questa condizione. Aiello, sotto sotto.

La spinta di Rove in questo giovedì 4 giugno. Benvenuti su Zetagram, benvenuti su Radio Z. Sono le 13:50 minuti. Io sono Cianna e tra poco invece andiamo da due ragazzi che sono soliti fare i testive anche insieme a vari progetti che magari fanno durante l'anno. Si sono ritrovati, hanno fatto questa bella canzone, l'hanno cantata ultimamente su un palco molto famoso di un festival molto famoso in Italia. E lui in particolare, sono una coppia, lui, una coppia non di fatto, una coppia artistica, lui ha tirato fuori uno stile che forse può permettersi lui e altri tre in Italia, perché gli altri sembrano tutti scemi. Lui invece a petto nudo, con le mutande un po' fuori dai pantaloni, ci sta bene. Sanjo, Clara, le ragazze.

Villa con piscina e macchinone nella villa del videoclip di Baby Gang e Omega. Tu me chieres alle 13:59 minuti. State ascoltando Radio Z su Zagram. Io sono Cianna. Mi fa venire in mente quando chiunque di noi prenota le vacanze estive, tendenzialmente, quando si parla di piscina. E ci sono quelli che magari risparmiano sull'alloggio. Dice: ah, se c'è un materasso con un mezzo cuscino mi va bene. Poi speriamo ci sia anche un bagno. E quelli che invece devono stare comodi. Voi da che parte state? Che tipo di comodità cercate in vacanza? 3:35, 30, 10:25, ci sentiamo nella seconda ora di Zagram, cioè tra pochi secondi. Sono le 14.

0: questo universo.
1: Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo siento. Le 14:03 minuti, state ascoltando Radio Z su Zagram. Io sono Cianna e vi leggo. Litigogni, il ragazzo. Sì, ciao, Litigogni.

ogni ragazzo, le dico ogni anno col mio ragazzo, a cui basterebbe un'amica per dormire. Io voglio stare comoda. Cioè, lui dormirebbe anche su un'amaca? Mi sembra un po' troppo, però lo capisco. Stiamo parlando delle comodità che cercate in vacanza. SKT e Gaia. Vieni qui, balliamo.

0: guai, entriamo io, me ed altri.
1: Rose Villain, lei ed altri guai, io, me ed altri guai, ovviamente. Le 14 e 10 minuti, state ascoltando Radio Z su Zagram. Mi fa piacere tenervi compagnia in qualsiasi condizione. Per esempio, ci sono degli amici al 335 30 10 25 in ripresa.
2: Radio Z, buongiorno e buon pranzo.
1: Buongiorno,
2: sto andando a prendere i miei figli. Sono in ripresa da una colica renale, vi ascolto tutti i giorni.
1: Dai.
2: E buona giornata a tutti.
1: A te, buona giornata a te, assolutamente. Ho scoperto che al 335 30 10 25 tanti di voi sono essenzialmente attaccati alle comodità delle vacanze, per cui vi conviene, preferite pagare un pochino di più per un alloggio più comodo, con tutti i comfort. Secondo me è meglio il contrario, è meglio pagare un po' di meno trovando magari in giro il ristorante un po' più buono, quello, magari l'esperienza da fare che costa un po' di più, un salto al paracadute, un bungee jumping, non saprei. Talk to you.

Nature 54 Ultra, Talk to You, le 14 e 13 minuti, state ascoltando Radio Z su Zagram. Io sono Cianna e ho appena letto dell'uscita di una classifica pochissimi minuti fa che vede la città dove si mettono più corna in Italia. Per cui state attenti perché potrebbe essere la vostra. Prima però, ecco, una canzone romantica, magari per finire la vostra relazione, potreste chiamare il partner. Speriamo di no, insomma. Blanco e Lisa, ricordi.

0: Serena Brancale, anima e core, le 14 e 19 minuti, state ascoltando Radio Z su Zagram, io sono...
1: Ciao Gianna, ciao Radio Z, secondo me la città dei cornuti è Piobbico, fanno la festa tutti gli anni lì. Ciao, Nico da Marotta.
0: E invece no, non so di che festa tu stia parlando, però effettivamente c'è una città in cui si tradisce di più, ne parlavamo prima, sembra che sia uscita la classifica ufficiale, questa non sembra, questa è uscita effettivamente, e di Ashley Madison, che è un'applicazione dedicata proprio alle relazioni clandestine. La città dove si tradisce di più è Trieste, al secondo posto Roma, poi Milano, occhio quindi alle grandi città, ma Trieste, non me l'aspettavo. Giulia.
2: Una giornataccia. Sì, proprio una giornataccia di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso. Ti sei presa il tempo di ricominciare. Corre la vita, cambi vestito.

Solito Cinema, il nome dell'album di Giuli, col quale ha collaborato un sacco di gente, tra cui 13 Pietro in questa Qui piangono tutti alle 14:23 minuti. State ascoltando Radio Z su Zagram, io sono Cianna, una bella serata, quella passata ieri sera da Giuli insieme a Olli, insieme a Biagio Antonacci, le serate che vengono riprese magari anche dalle storie Instagram per poter far godere al pubblico che ti ama, chiaramente c'è

si girano tutte le curve. Giudicami come ti pare e piace. Troppe bitch, manco piccio in pace. Mollami che non sei mia madre. Crocifisso mecciato alle mutande. Tu lo sai come sono, mille tipe ne DM. Sono troppo buono.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 14:29 su Radio Z, buona giornata da Alessia Marcantelli. Israele e Libano hanno annunciato di aver concordato il rinnovo del cessate il fuoco e l'istituzione di zone di sicurezza controllate dall'esercito libanese, che escluderanno Hezbollah. Dopo l'annuncio, i media libanesi hanno riferito di alcuni attacchi di Tel Aviv nel sud del paese. Un casco blu serbo è morto, 2 sono i feriti. Dal governo è arrivata una ferma condanna per la morte del casco blu serbo ucciso da un colpo di mortaio israeliano nel sud del Libano. L'esecutivo ha chiesto ancora una volta che sia garantita la sicurezza dei militari ONU. Dalla Camera dei Deputati è arrivato il via libera al disegno di legge delega del governo per il ritorno del nucleare. Il testo ora passa al Senato. Si punta all'approvazione definitiva prima della pausa estiva per emanare i decreti attuativi entro la fine dell'anno. Infine lo sport, il tennis Roland Garros. Oggi la finale del doppio misto, Errani e Vavassori affronteranno King e Dabrowski per il tabellone maschile. Semifinale tutta italiana tra Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli. Ora il meteo.
0: Meteo Z.
2: Bentrovati da Emma Parigi, una giornata di giovedì 4 giugno sulla nostra penisola con tempo per lo più asciutto ed assolato, ma con tendenza ad un nuovo peggioramento tra sera e notte. L'avanzamento di un nuovo fronte sarà responsabile su buona parte del nord dell'attivazione di piogge ed anche temporali in transito da ovest verso est, dunque nella prima parte di domani coinvolgerà anche il Triveneto e parte del centro. Dettagli maggiori sull'app Trevi Meteo.

0: È la produzione di Finesse, la collaborazione tra Shiva, Capo Plaza e Ava insieme a produrre Bad Boy, le 14 e 36 minuti. State ascoltando Radio Z su Zagram, spero di accompagnarvi da qualche parte di bello o magari vi sto facendo compagnia al lavoro. Non lo so, se vi va ditemelo al 335 30 10 25. Io in cambio vi do una bella notizia tra pochi secondi. Prima piccolo break.
1: Attenzione prego, le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
3: RTL 102.5 è la radio ufficiale del Giro d'Italia Women 2026. Fino al 7 giugno seguite con noi la Corsa Rosa femminile. Dalla Romagna fino al Piemonte vi racconteremo tappa dopo tappa tutta la gara, alla scoperta del territorio e delle tradizioni del nostro bel paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Arte Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto, anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artebonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella.
4: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
0: Le 14:38 minuti su Radio Z, su Zagram, io sono Cianna e voi al 335 30 10 25.
7: Ciao Radio Z, io sto tornando a casa dal lavoro, sono in bici e mi fate compagnia mentre vi ascolto nelle mie cuffiette. Ciao,
0: bello,
7: Margherita da Milano.
0: Riesci a rispettare il fatto di andare in giro in bici, di risparmiare quindi il carburante? Secondo me è una cosa che si dicono in tantissimi, magari a inizio anno, verso settembre, oppure con l'inizio del nuovo anno, quindi a gennaio.

La produzione di Mace con le voci di Salmo e Colapesce. Salmo ha anche aperto il Power Hits Estate 2026 insieme a Gabri Ponte. Che figata. Queste Cattive Abitudini, sono le 14:42 minuti. State ascoltando Radio Z su Zetagram. Io sono Channa, abbiamo raccontato l'album Iceman di Drake. È stato annunciato con un blocco di ghiaccio piazzato in mezzo al Canada praticamente. Eccone un estratto.

0: The Colors, Italo Disco, alle 14:58 minuti su Radio Z, in chiusura di Zetagram. Io sono Cianna, ci vediamo domani. L'appuntamento domani, adesso arriva il collettivo Z. Ho visto una storia di Safe in cui dice che adesso, che i Colors insieme a Merkian Cremon e Serena Brancale hanno fatto una canzone estiva che si chiama Partenope, è ufficialmente iniziata l'estate. Se lo dice Safe, noi ci fidiamo. Tra l'altro, se vi va di andarlo a sentire live, il tour Santissimo sta per cominciare di Safe. Per l'appunto adesso arriva Nick Giustini con Simone Palmieri, Collettivo Z.
1: Sei team Radio Z se ogni tuo passo guarda avanti. Se pensi che il vero coraggio sia restare fedele a chi sei. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.

0: Sono le tre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futura. Collettivo Z.
2: Allora ci siamo, sono le 15, è giovedì 4 di giugno, ladies and gentlemen. He's back, è tornato dal Giro d'Italia finalmente più abbronzato che mai, Simone Palmieri.
3: Ma quelle sono le lampade, buon pomeriggio, buon giovedì 4 giugno, che bello ritrovarsi qui nel collettivo su Radio Z, che bello ritrovarsi con te Nicolò, ti vedo davvero davvero bene, complimenti.
2: Grazie, grazie.
3: Comunque, e a me come mi vedi?
2: Malissimo.
3: Vabbè, ma questo chi se ne frega, posso dire solamente che è stato un mese bellissimo con il Giro d'Italia, con RTL 102.5, ma anche con Radio Z a tutti gli effetti. Abbiamo girato l'Italia, perché si chiama così, quindi non è che potevamo fare altrimenti. Ho seguito il ciclismo, se avete voglia dopo, parlando anche di sport, do due o tre info riguardo il ciclismo,
2: perché questo è il collettivo fino alle 5. Parliamo di sport, parliamo di cinema, ma soprattutto parliamo di musica. Ti ricordi cosa devi fare?
3: Sì, subito. Vai. Fra Quintale e Aranciata su Z, partiamo.

0: ta-ta-ta-ta. Fra Quintale, aranciata-ta-ta-ta. Quattro minuti dopo le 15 siamo tornati, che meraviglia. Io sono davvero molto contento. Mi sei mancato molto, mi sono mancati molto gli ascoltatori di Radio Z. Prometto che non ci divideremo mai più. Non accadrà mai più una cosa del genere. A parte il piano ferie che abbiamo appena messo giù. Ma prescindere da questo, che cosa si fa? Cioè, nei primi 20 minuti facciamo parentesi sportiva?
1: Sì, come al solito, tra poco la apriamo chiacchierando di quello che sta succedendo nel calcio, nel tennis, però al 335 30 10 25 voi potete intervenire. Come al solito Alessia dice: Simone si è degnato di tornare, si è lodato, non ne potevano più. C'è Mick, Beautiful Freaks su Z.

Tu e io, è la solita storia di sempre. Tu che fai l'incazzata per tutto il giorno. Ti chiedo cos'è ma mi rispondi niente. Ed è un casino a volte. Non so proprio che cosa c'è in mente.

0: questo, baby.
1: Giulia Esfere, basta per caso, alle 15.11 su Radio Z nel collettivo con Nicola Giustini, Simone Palmieri e con voi fino alle 5, anche in radiovisione al 266 del digitale. Ho visto in questo mese che Sfera e Rondo da Sosa si sono battibeccati sui social, ma sono contento comunque per Rondo da Sosa perché l'anno prossimo, nel 2027, farà il suo primissimo stadio di San Siro. Vedevo che ancora oggi non è uscita la data, ma io e Nicolò di certo non potremmo mancare.
2: Sì, no, più che altro c'è da capire se sia una notizia vera o magari l'annuncio di un album o qualcosa di quel tipo.
1: Ma dici che è fake?
2: Non lo so, perché di solito quando annunci San Siro sai di avere la data, cioè non è che annunci San Siro e poi dici ah la data ve la do dopo, di solito lo prenoti prima. Chissà, magari è solo marketing. Samurai J,

0: Flamenco Paranoia Samurai J 1514 Radio Z, il collettivo. Vogliamo fare un in bocca al lupo a Berrettini al volo comunque?
1: Sì, a Berrettini perché ieri si è fatto male. Facciamo però i complimenti a Vavassori e Rani perché a Roland Garros hanno vinto per il secondo anno consecutivo il doppio misto. Quindi bravi ragazzi. Uelo e Anna Tatangelo.

0: C'è da dire che Bad Bunny verrà Bad Bunny verrà in Italia. Sto cercando due biglietti ma non li trovo. Forse sono un po' in ritardo.
1: Sì, sì, anche perché effettivamente il suo tour è sold out in tutte le parti del mondo e quindi adesso mettersi a trovare un biglietto non è una grande idea. Comunque era Devi tirar mas foto alle 15:21 Radio Z al collettivo. A proposito di Bad Bunny, noi nel giorno della tua assenza ne abbiamo parlato tanto perché Bad Bunny sarà uno dei protagonisti, darà la voce a uno dei personaggi di Toy Story 5.
0: Vabbè, ma noi mica lo sentiremo però.
1: Noi non lo sentiremo, sai chi lo doppierà nella versione italiana?
0: Sì, certo che lo so. Non mi cogli in fallo, amico mio.
1: Chi è?
0: Sal Da Vinci.
1: Sal Da Vinci, che sarà il doppiatore di questo personaggio che dovrebbe essere un pezzo di pizza di quelli gonfiabili con gli occhiali, e quindi Sal sarà
0: stesso successo a livello mondiale. Sal Da Vinci e Bad Bunny, e fanno anche una musica, ora che ci penso, che è tanto simile, no Nick?
1: Ultimamente si sta latineggiando un po', Sal Da Vinci
0: un po' come i Rama su Radio Z e la sua nuova Cabana.

0: tutta la notte Cabana, lo dice Irama su Radio Z alle 15.24, Nicola Giustini, Simone Palmieri, ora avrebbe capito che cosa poi sta a significare tutta la notte Cabana.
1: Glielo chiederemo quando e se mai dovesse tornare qui, non credo.
0: No, visto è impegnato,
1: no? Tra poco c'è a San Siro, ma lui ascolta spesso Z, ha sentito questa cosa e non tornerà mai più. Nel frattempo nel collettivo c'è Jamaican, bam bam.

0: voglio.
1: Ne voglio ancora, lo dice Achille Lauro, me ne frego. Le 15.30, Radio Z, il collettivo. Comunque ho visto Achille Lauro al Foro Italico in occasione del Power Hits Estate 2026. Dico. Zì, è arrivata Achille Lauro al Foro Italico, non ci ha capito più niente.
2: Poi sono arrivati i droni nel cielo e anche lui non ha capito più niente, perché se vedete, lo potete rivedere su RTL 125 Play, la nostra applicazione gratuita, proprio quel momento lì Lauro alza lo sguardo e anche lui resta sorpreso da quella meraviglia che hanno fatto i droni nel cielo. Giova e Alfa.
3: Di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo,

0: È il tacchi-tacchi, Nicolò, secondo me, quello di Sara Toscano. Ho detto bene o ho detto benissimo?
1: Hai detto malissimo, perché è quello di DJ Snake, ma noi tra poco facciamo tacchi-tacchi, chiudendo la parentesi sportiva e parlando di cinema, sempre qui, nel collettivo.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
0: E 15.39 Radio Z, il collettivo, Nicola Giustini, Simone Palmieri con voi fino alle 5. Io vi dico solo, anzi noi sì, vi diciamo solo che mancano esattamente 30 giorni al grande evento, l'unico evento di quest'anno secondo me.
1: Quale?
0: Ultimo, Tor Vergata, il ritrovo, 250.000 persone.
1: Cretino, io che te lo chiedo, sei stato via un mese e mi ero dimenticato della tua grande questione per Ultimo. Ciao, ti faccio un regalo allora, la nuova di Ultimo, Romantica.
7: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto, per capire che si prova.

0: Sbrocchi, ma sei romantica, lo dice Ultimo nel suo ultimo singolo. Che bello questo gioco di parole, mi fa sempre ridere. Alle 15.43 su Zeta nel collettivo con Nicola Giustini e Simone Palmieri. Si è tanto chiacchierato in questa prima mezz'ora di sport, di tennis. È vero, eh? Argomenti, proprio contenuto. E adesso invece...
1: tra poco il calcio, il Milan e tutto il resto. Ma prima la nuova di Amélie, bellissima, si intitola Non è Francesco.

0: Papa V, Night Skinny, Arti 5, tu mi piaci, tu mi piaci,
1: no,
0: tu
1: quella
0: mi
1: è un'altra, piaci, quella è un'altra. È tornato, ci ha messo 48 minuti, ma è ufficialmente tornato Simone Palmieri nel collettivo. Bisogna chiudere la parentesi sportiva parlando di quello che sta succedendo intorno al Milan, non si capisce più niente, chi sarà il DS, chi sarà l'allenatore, si va però in realtà verso la chiusura del cerchio, perché sapete che in questo momento Cardinale, presidente, e Ibrahimovic, che non si capisce bene cosa fa, sì, hanno due visioni opposte, ma sembra che stia per vincere quella di Jerry Cardinale, o meglio Ragnik, allenatore dell'Austria, uomo della Red Bull, quindi Salisburgo e Lipsia, sarà il DS, dovrebbe essere il DS, mentre Glasner, anche lui austriaco di formazione Red Bull, potrebbe essere allenatore. Chi è Glasner?
0: Non ne ho la minima idea, ma voglio lanciare una provocazione. Noi siamo sicuri che abbiamo fatto bene a cacciare via in malo modo Massimiliano Allegri dopo una sola stagione?
1: Le cose sono un po' più complicate di così, non è che è stato cacciato via, diciamo che sono successe cose. Comunque Glasner, per chi non sapesse, ha vinto 3 titoli quest'anno col Crystal Palace.
0: Oh,
1: quindi non male. Harry Styles.

0: American Girls, Harry Styles, alle 15.52 su Radio Z nel collettivo.
1: Bene, tutte queste pronunce. Tra poco però vi raccontiamo qualcosa che ha a che fare non con un American Girl, ma con un American Man, LeBron James, che è in Italia in questo momento. Chissà se anche lui avrà cantato con Annalisa, canzone estiva.

0: È la loro felicità, quella dei due giornalisti alle 15.59 su Z nel collettivo, in chiusura della prima ora con Nicola Giustini e Simone Palmieri, ma tra poco ne apriamo una seconda e vi portiamo fino alle 5, questa volta Matilde De Angelis in grande spolvero, intendo in questo video, in quello di felicità puntini puntini dei journalist.
1: Avevo paura che avessi detto felicità, hai detto puntini che iniziava con la P, ho detto adesso lo dice.
0: No, comunque... non ho detto felicità puttana dei giornalisti.
1: No, no, vabbè,
0: mi dissocio completamente. Dire tu,
1: mi dissocio completamente. Vabbè, tra poco c'è la seconda ora, purtroppo, del collettivo.
2: Sono le 16.

0: facciamo i guai, Nicolò. Facciamo i guai, ai ai ai ai, eh. Ai ai ai ai, no, io dico che facciamo i guai con Fred De Palma, Anitta e Miss Killa per gli amici, Emis.
1: Killa.
0: Pronto? Le 16.03 su Radio Z del collettivo, la seconda ora, ben trovati, buon giovedì 4 giugno 2026, ripeto che è molto bello stare insieme di nuovo, non vorrei ripetermi ma lo farò anche questa volta, perché quando Fred De Palma è salito sul palco del Power Hits al Foro Italico, lì ho capito che potrebbe essere questa una hit estiva e arrivare in altissima classifica. Forse vincere anche la Power Hits.
1: Noi lo chiamiamo il principe dell'estate mica per niente.
0: C'hai ragione, il baby doll.

0: La verdura, quella dei PTN, pinguini tattici nucleari, in apertura della seconda ora del collettivo su Radio Z, alle 16.08, Nicola Giustini, Simone Palmieri. Era il 2019 e loro per la prima volta venivano qui nel collettivo per fare una chiacchiera e per presentare la loro musica. Non erano così mainstream, nel giro di 10 anni hanno fatto un po' di strada, secondo me.
1: Giusto,
0: no?
1: Un filo, giusto un filo, e sono venuti qua, anzi è venuto qua Riccardo Zanotti qualche settimana fa, 2 settimane fa, a presentare il loro nuovo singolo che si intitola Sorry, scusa, lo si è. Buona domenica, c'è Safe!

0: Era la buona domenica, lo dice Saif, Saif, lo dice Saif, tre artisti in uno.
1: Sì.
0: Alle 16:12.
1: Sai che quando è venuto gliel'abbiamo raccontato, cioè gli ho raccontato che noi nel collettivo lo definiamo la Trinità, no? E lui fa, infatti il mio album si intitola Santissimo ed è tutto a posto, è tutto perfetto.
0: Tutto torna allora.
1: No, diciamolo, noi possiamo, lui ha detto chiamatemi come volete, però la pronuncia corretta sarebbe Saif, perché è quella più simile, quella proprio araba, no?
0: Va bene, lo facciamo allora.
1: No, tu continuerai a dire questa cosa.
0: Cioè, Eddie
1: Rock.
0: Bella.
1: Venerdì.
2: La notte senza te mi prende a schiaffi e sai che c'è, giusto così.

0: Miley Cyrus alle 16:18 su Radio Z nel collettivo. Siccome abbiamo parlato tanto anche di hit estive nella scorsa ora, segnatevi questa data, save the date, venerdì 5 giugno, cioè sì, tra poche ore.
1: Domani,
0: in realtà.
1: Sì, sì.
0: Domani,
1: sì.
0: Perché esce la nuova canzone di Baby Kay.
1: È vero, è vero.
0: Sai come si intitola?
1: Come?
0: Tuca Macarena.
1: Bello, grande
0: il titolo,
1: hype.
0: Il titolo, uno dei primi commenti sotto è stato quello di Guè, grande sostenitore della musica di Baby Kay, prodotto dai Room 9, che hanno prodotto tante tante cose negli ultimi anni. Quindi in bocca al lupo a loro e speriamo ci facciano ballare.
1: Beh, senza dubbio Baby Kay, se Fred De Palma è il principe dell'estate, Baby Kay è la principessa, cioè.
0: Eh sì, anche perché credo che si siano comprate almeno 3-4 case lei e Giusy Ferreri con Roma a Bangkok, no?
1: Sì, sì, ma anche con altri pezzi penso che abbia...
0: Ho comprato immobili.
1: Come dire. Into Street, liberato, è Mahmood.

0: Liberato e Mahmood Into the Street, alle no. 16, no?
1: Into Street, ah, non into è street. Into the Street,
0: scusatemi,
1: no.
0: Scusatemi, pensavo fosse una lesson d'English. No. Nicolò Giustini, Simone Palmieri, Radio Z, con voi fino alle 5, anche con i tanti vostri messaggi che tra poco leggeremo al 335 30 10 25. Per un attimo, bambole di pezza, porno su Z, magari. Lo so che

0: Franchito Baby, Michelangelo, l'Isola delle Rose alle 16.29 su Radio Z nel collettivo. Sono contento di aver ritrovato il video in radiovisione al 266 perché ci sono delle rose, guarda caso, visto che il titolo è questo. E poi c'è un lupo che è il lupo della Sila, l'avete riconosciuto? Sapete da che cosa si possono riconoscere i lupi della Sila?
1: Da cosa, Simone?
0: Dal muso, ok? Che è un po' più ingrugnito rispetto a un lupo normale.
1: Ah, ma che esperto di animali, che cosa vuol dire? Qual è la definizione di muso ingrugnito?
0: Niente, lascia perdere, non lo so manco io.
1: Ah, ecco.
0: Voi comunque provate quando siete su TikTok a riconoscere i lupi della Sila.
1: E tu passi il tuo tempo sui social, no, a guardare i lupi della Sila. Ma vabbè, questo
0: vuoi sapere come fa il lupo della Sila?
1: No, non voglio saperlo. Benissimo. Arrivano dalla Norvegia, allora sono The Bausa Magnetic.

0: Sono Diamanti Grezzi, quelli di Clara, alle 16.36 su Radio Z nel collettivo. E domani alle 15 abbiamo anche l'appuntamento con Canova. Ricordiamocelo tutti, mi raccomando, che è importante.
1: Lo senti? È il suono della tua prossima vacanza. Niente stress, solo il piacere di ritrovarsi. Benvenuto nei Campeggi Sandaia, resort a 4 e 5 stelle in Toscana, in Veneto e nelle più belle località d'Europa. Potrai scegliere il comfort di un cottage moderno o la libertà di una piazzola nel verde. In famiglia, in coppia, con gli amici. Questa sarà la tua vacanza in libertà. Sandaia, i tuoi ricordi più belli iniziano qui. Informati e prenota su sandaia.it.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sax, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
0: E 16.38, Radio Z, il collettivo, Nicola Giustini, Simone Palmieri con voi fino alle 5, anche con i tanti vostri messaggi al 335 30 10 25. Vi salutiamo perché siete in tantissimi ora, dirli tutti sarebbe impossibile, Nick.
5: Sì, è complicato, però poco fa abbiamo ascoltato l'Isola delle Rose di Blanco. E a proposito di isola, a Capri c'è LeBron James che sta facendo il giro, un grande giocatore di basket, ormai vabbè, non solo atleta, uno dei sportivi più importanti del mondo.
0: E pagati anche al mondo.
5: Pagati al mondo, che sta giocando a golf. Fa ridere perché butta le palline in acqua.
0: Eh beh, perché a Capri c'è acqua, no?
5: Tanta acqua. C'è Fulminacci, la nuova, maledetto me.

0: Maledetto me, lo dice Fulminacci. Alle 16.41. Su Radio Zero. Nel collettivo. Con Nicola Giustini e Simone Palmieri. No, lo faccio perché lo fa anche lui. Allora mi prendo la responsabilità di replicarlo qui in diretta. Maledetto me.
1: Spero che ti possa sentire e che possa.
0: È un amico,
1: è vero, l'abbiamo intervistato tante volte. A proposito delle interviste che facciamo qui nel collettivo, sulla nostra applicazione gratuita RTL 102.5 Play, le ritrovate tutte nella sezione ospiti. Scegliete quelle con il logone di Radio Z. Lei l'abbiamo mai intervistata? No, qua mai, devo dire.
0: Qua mai, però ci piace tanto. Letta Lamborghini.

0: guardare ancora. Fammi vedere le ossa rotte, rotte.
1: Nick, fammi vedere le ossa rotte, rotte, rotte, rotte. Arcomi alle 16.48 su Radio Z nel collettivo.
2: Ah, mamma mia, mamma mia. Comunque sono iniziate le finali NBA, eh? Nel frattempo, tra l'altro i Knicks hanno vinto gara 1, stiamo parlando della squadra di New York, ma lo diciamo perché dopo gara 7 delle semifinali, diciamo quindi delle finali di conference vinte da San Antonio, Wembanyama ha portato tutti i suoi compagni al cinema a vedere un film thriller per fargli scaricare la tensione. Si intitola Obsession. L'hai visto?
1: Oh, ma sta andando di brutto, tra l'altro.
2: Sta andando bene, oltretutto.

0: Sabrina.
1: Sì?
0: Madonna. Madonna e Sabrina. Sabrina e Madonna. Sì. Bring Your Love alle 16.52, quasi in chiusura delle nostre due ore del collettivo su Radio Z con Nicola Giustini e Simone Palmieri. Si è tanto parlato di hit estive, sono usciti praticamente tutti. Mancava lui all'appello, ma noi lo ritroviamo qui su Radio Z. Francesco Gabbani, Summer Funk.

0: Opa, opa, opa light, Taylor Swift alle 16.59 in chiusura di queste due ore del collettivo su Radio Z. Scusa, mi è la base nelle orecchie.
1: Ah, no, pensavo...
0: Nicola Giustini, Simone Palmieri, appuntamento che si rinnova forse a domani.
1: No, domani puntuali dalle 15, tra l'altro con Michele Canova per un nuovo appuntamento di Canova Game Room. Noi ringraziamo per essere tornato Simone Palmieri, ci eri mancato, ci sei mancato.
0: Lo so ragazzi, lo so, do un bacio a Martina Rinelli e a Francesco Taranto. A domani che
2: sei team Radio Z, se non aspetti occasioni ma le crei, se scegli di guardare al futuro con il coraggio di chi crede nel cambiamento, sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
3: Sono le 17.
4: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futuro. Generazione Z.
3: Tutto pronto anche quest'oggi, in questo giovedì 4 di giugno, alle 17, puntuali, cominciamo Generazione Z, l'appuntamento che vi accompagna, lo sapete, fino alle ore 19, tra l'altro oggi puntatona di Collettivo Z, salutiamo Nicola Giustini, quello sì, perché già insomma in tutti questi ultimi giorni lo salutavamo, ma anche soprattutto il ritorno del grande Simone Palmieri, quindi insomma si è ricomposto anche il duo di Collettivo Z con Nick e Simo, li salutiamo, domani li troviamo ovviamente sempre a partire dalle 15 fino alle 17, noi appunto staremo insieme per due ore con Francesco Taranto qui da Milano, ma ovviamente con Martina Rinelli, che già citavano e nominavano appunto i nostri colleghi, che si collegherà dall'aeroporto di Roma Fiumicino.

Ricordiamo sempre, andate lì, così insomma poi lei vi pesca, vi porta in onda e facciamo due chiacchiere in diretta nazionale, insomma, no? Quando capita un'occasione del genere. Quindi venite in onda anche dall'aeroporto di Roma Fiumicino, subito Gaia, Bossa Nostra.

0: Cioè, per belli ritmi, le atmosfere di Gaia Bossa Nostra, 17.4 minuti, proprio in apertura della prima ora di Generazione Z. Saremo insieme per due ore, naturalmente, anche con l'aeroporto, come ricordavamo poco fa, quindi tra pochissimo anche dei passeggeri, anche qualcuno di voi, proprio in onda insieme a noi, subito la Brancale.
1: Ciao.

17, 11 minuti, sorriso di Calcutta, questo Radio Z all'interno di Generazione Z. Anche Calcutta è da un pochino che manca, insomma, con nuove canzoni, quindi lo aspettiamo, perché quando è così, da una parte diciamo siamo dispiaciuti perché è un po' che non sentiamo magari qualche artista, ma dall'altra parte vuol dire che si avvicina il rientro di solito, insomma staranno magari lavorando a qualcosa. Sicuramente però l'abbiamo ritrovato, quello sì, insieme a Liberato, proprio nel suo album di quest'anno, Radio Liberato, in un duetto, quindi insomma diciamo che qualcosa ha fatto, ecco, non una canzone di, diciamo, un'edita sua, però insomma è tornato comunque a collaborare con Liberato, è tornato anche ovviamente a passare quindi su Radio Z con quella canzone. Intanto Sienna Spyro con la sua nuova, il nuovo singolo Material Lover.

La bellissima voce che stiamo piano piano conoscendo, quella di Sienna Spyro, Material Lover, 17-14 minuti, stiamo conoscendo perché insomma è già uscito ovviamente il primissimo singolo che passavamo tanto, poi questo, e in generale sta per arrivare anche il suo primo album, quello che sarà proprio il suo debutto ufficiale con un album, uscirà il 3 di luglio, si chiamerà Visitor, l'ha annunciato proprio da poco sui suoi social, e quindi insomma siamo curiosi, così sentiremo altre canzoni e altre, insomma, altre atmosfere, insomma, con la voce magnifica di Sienna Spyro. Ci sono i Colors con la loro Rolling Stones qui su Zeta.

Shakira con Bizarrap, 17:21 minuti, la famosa canzone, a parte della Ferrari del Twingo, diciamo, ma in generale del dissing, insomma, all'ormai ex Piqué. Ma tra l'altro adesso è uscita anche una nuova canzone, sapete, si chiama Dai Dai, proprio per i mondiali. Quando ci sono mondiali di calcio, comunque Shakira, insomma, arriva subito, no? È subito presente. E qualcuno ha notato un piccolo dissing, sempre a Piqué, ovviamente, anche nel videoclip, appunto, della nuova canzone Dai Dai, perché a un certo punto pare che ci sia una punizione, un calcio di punizione di Cristiano Ronaldo di qualche anno fa, ovviamente, ma però che nasceva proprio da un fallo fatto da Piqué. Quindi qualcuno ha notato, insomma, un piccolo riferimento, magari invece è una cosa totalmente casuale, chissà. Nerissima Serpe con Free 2.

via, lascia stare, che ho qualche anno in più, qualche anno in più, e meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale.

0: vecchiaia, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale. Adesso penso che cosa penso? Chissà quante volte hai riso tu di me, hai riso tu di me, hai riso tu di me.
1: Ridere di te, canzone ovviamente di Vasco Rossi, ripresa da Nerissima Serpe e da Free Too, 17:24 minuti. Vasco, che lo sapete, è ovviamente partito con il suo tour praticamente infinito, insomma ogni anno, no? Si rinnova con date diciamo diverse, in posti diversi, ma anche con scalette molto diverse. Pare molto bella quella di quest'anno, ha ripescato un sacco di grandi classici e ora dovrebbe arrivare a Ferrara, se non sbaglio. Sono comunque diverse ovviamente le date italiane di Vasco quest'estate. Intanto Kungs con Boys Noize.

0: Coez, essere liberi, 17:31 minuti su Radio Z in Generazione Z, ovviamente aeroporto di Roma Fiumicino con Martina Rinelli. Ben ritrovata Marti.
1: Eccoci qui carissimo Francesco Taranto, non sono da sola, sono con una passeggera. Ciao, chi sei?
2: Ciao, sono Valeria.
0: E ciao.
1: Bravissima, presentati. E che ci fai qui all'aeroporto di Roma Fiumicino?
2: Stiamo aspettando per andare a Valencia.
1: Vai. Ah, lei e il suo ragazzo, un po' timido, lo possiamo dire?
2: Sì, Edoardo, ti sto nascondendo.
1: Tu super entusiasta di venire in onda. Sì, sì, facciamolo, facciamolo.
0: Questo comunque, Marti, conferma un nostro studio che stiamo facendo su questa cosa. E comunque nelle coppie è sempre così, vengono sempre magari in diretta le ragazze, diciamo, invece i maschietti si imbarazzano di più, sono più, no?
1: Imbarazzano un pochino, è vero, è vero. Che fa nella vita?
2: Io sono un HR.

0: Amarena Hit di Fra Quintale di ormai qualche estate fa, estate del 2020 addirittura, 17:40 minuti, questa Radio Z, Generazione Z, torniamo tra pochissimo, sempre con tanta musica ovviamente tra poco.
1: Mungi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
4: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
5: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
1: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
2: Già 7:42 minuti, Generazione Z qui su Radio Z fino alle ore 19. Stiamo per sentire anche Comuni Immortali di Achille Lauro, che Lauro ci ha regalato uno spettacolo incredibile, veramente stupendo, direi, penso, insomma, sentire un po' anche vari commenti, il preferito, insomma, di quelli del Power Estate 2026, perché ha davvero fatto uno spettacolo pazzesco di droni. Peraltro, guardavo le sue storie, annunciato per, ha detto, Napoli mia, per te, Stadio Maradona, quindi per la prima volta al Maradona, il 19 giugno però del 2027, naturalmente, parliamo dell'anno prossimo, però, insomma, a breve anche biglietti, insomma, in prevendita per Achille Lauro, eccolo.
3: Aspetterei 100 video. Come stai?

Comuni immortali, Achille Lauro 17:40, 6 minuti e quindi appunto dicevamo poco fa, ha annunciato questa nuova data per l'anno prossimo, quindi non sbagliatevi, 19 giugno però 2027, allo stadio Maradona, peraltro da questo sabato, no? Perché il 6, sì, dal 6 giugno, quindi da sabato, si apriranno anche le vendite appunto per lo stadio Maradona dell'anno prossimo. Rocco Ant intanto...

Life is Simple, Move Your Body, una delle canzoni che ci ha accompagnato sicuramente l'estate scorsa, l'estate 2025, insomma si sentiva tantissimo, ma ancora la sentiamo chiaramente qua su Radio Z, 17:52 minuti, quasi al termine della prima, delle due ore però di Generazione Z, ce ne sarà una seconda ovviamente per stare insieme fino alle ore 19, naturalmente poi nella seconda ora di nuovo torneremo anche all'aeroporto di Roma Fiumicino. Tra poco sentiamo, anzi stiamo per sentire in realtà la nuova di LDA e H7, ovvero Santa, la canzone che hanno fatto uscire poi dopo la loro collaborazione sanremese. Intanto vedevo proprio LDA che ha scritto una storia pochi minuti fa dicendo: a giugno uscirà tanta musica, preparatevi. Quindi attenzione, ci potrebbero essere uscite da parte di LDA. Eccolo, Santa.

0: Ne parlavamo qualche giorno fa di questo trio di cui ancora non si è parlato forse abbastanza. Il trio è ovviamente composto da Gué, da Tony Pitoni, da Sciablo con la loro Cadillac, 17:59 minuti. Per quanto riguarda Gué, lo ricordiamo sempre, insomma, a breve inizierà anche nuova scena e la notizia è che appunto oltre ai classici giudici appunto si aggiungerà anche lui a giudicare chiaramente insomma i nuovi talenti del rap e quindi insomma poi tra l'altro chi comunque meglio di lui insomma voglio dire, quindi sicuramente sarà un giudice anche severo magari però insomma molto interessante e molto competente senz'altro. Torniamo tra pochissimo nella seconda ora di Generazione Z.
1: Da quando Alex e Maria Grazia bevono Uliveto?
2: Da sempre!
1: Vivono in super forma!
3: Perché Uliveto favorisce una buona digestione! Grazie a bicarbonato e magnesio!
4: E mantiene ossa sane e forti!
5: Buona digestione, ossa forti
6: e ti mantiene giovane!
1: Uliveto, benvenuti nel mondo della salute.
0: Sono le 18.

18 3 minuti, si apre la seconda ora di Generazione Z qui su Radio Z, aperta da Bad Bad Bad, la nuova di Shiva insieme a Joliet, ma naturalmente tanta musica per tutta questa seconda ora fino alle ore 19 e poi come al solito non perdiamo chiaramente le tradizioni, le abitudini, le buone abitudini di Generazione Z, ovvero di andare all'aeroporto di Roma Fiumicino nella nostra postazione al Terminal 1, quindi tra un po' andremo anche da Martina Rinelli e soprattutto da voi, da qualche passeggero insomma che sta partendo o è appena arrivato. C'è Milky con David Guetta.

0: 19 minuti, anche ultimo qui su Z, ovviamente manca sempre meno, ha fatto il countdown anche sui suoi social ovviamente per il grande evento a Tor Vergata, ultimo che invece qualche giorno fa ha annunciato il fatto che prima appunto di lui si esibirà Fabrizio Moro. Sapete insomma il legame che li lega, no? L'ha spiegato poi benissimo in questo post, insomma raccontando tutta la loro storia, e ha detto proprio che non lo vive come un'apertura, no, al suo concerto, ma proprio come un vero e proprio concerto di Fabrizio che sarà appunto prima del suo, quindi insomma bello, due in un colpo solo c'è Mr. Rain.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita, e non so come mai, come mai, come mai ti guardi un po', mi fa ridere.

Lunedì nero di Mr. Rain, 18 e 12 minuti, anche con un bellissimo videoclip. Per chi ci segue alla divisione l'avrete magari visto, con un sacco di cani, penso siano i cani proprio suoi, insomma, i cani di Mr. Rain. Tra l'altro, in tema di date, visto che parlavamo prima ovviamente della super data, quella di ultimo, Mr. Rain sarà in tour nei teatri il prossimo autunno, da ottobre in poi, insomma, una prima volta per lui, tra l'altro, leggevo, quindi insomma sicuramente sarà anche un'esperienza molto particolare per risentire magari alcune sue canzoni anche in una veste più da teatro, appunto. C'è Teddy Swims qui su Z, eccolo.

18, mamma mia, Sfera Ebbasta con Russian, canzone del 2022. Sfera che è sempre più pronto per le sue date negli stadi. Ricordiamo, ci sarà anche San Siro, naturalmente doppia data, ma non solo, tanti altri appuntamenti, non solo stadi in realtà, anche tante arene, vedo Firenze e non solo Salerno, eccetera, eccetera. E ha messo proprio da pochi minuti, un po' di foto, un carosello di foto sue, ma soprattutto, come diciamo, unica descrizione, una clessidra, che secondo me, penso almeno, volesse significare proprio questo, insomma, che si avvicinano, no? Sempre di più, si avvicina sempre di più il momento di questi live molto attesi per quest'estate 2026. C'è la nuova, il nuovo singolo di Bresh, Da Dio.

Brescia con la sua da Dio, 18 e 21 minuti qua in Generazione Z. Tra poco andiamo, torniamo all'aeroporto di Roma Fiumicino dalla nostra Martina Rinelli, che però nel frattempo mi ha detto questa chicca, che questa canzone è molto usata naturalmente su TikTok, ma in particolare la parte, no, in cui dice ti avrei pure detto di no, ma lì in questo caso era rivestita da Dio, ma insomma ovviamente ognuno poi la completa a modo suo, quindi sappiatelo, anzi se non avete già fatto, insomma fate anche voi insomma qualche magari TikTok con questa canzone. C'è Noemi con Vito Salamanca.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 18 e 28 minuti qui su Radio Z. Israele e Libano hanno annunciato di aver concordato il rinnovo del cessato il fuoco e l'istituzione di zone di sicurezza controllate dall'esercito libanese che escluderanno Hezbollah. Dopo l'annuncio, i media libanesi hanno riferito di alcuni attacchi di Tel Aviv nel sud del paese. Un casco blu serbo è morto, due invece i feriti. Non si fermano gli attacchi reciproci tra Mosca e Kiev. Droni russi hanno colpito nella notte Kherson, facendo due vittime e nove feriti. L'esercito ucraino ha invece attaccato in Crimea, provocando tre morti e sette feriti. Oggi in Corte d'Assise a Milano la prima udienza del processo a carico di Gianluca Soncini, imprenditore in carcere per l'omicidio della compagna Pamela Genini, uccisa a coltellate nell'ottobre dello scorso anno. In aula anche la madre della vittima. Chiudiamo poi con il tennis. Con il Roland Garros hanno vinto la finale del doppio misto Errani e Vavassori, che hanno battuto King e Dabrowski. Per quanto riguarda il tabellone maschile, invece, domani la semifinale tutta italiana è attesissima tra Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli. È tutto per questo appuntamento. Adesso il meteo.
2: Meteo Z.
3: Amici di Radio Z, ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Venerdì un rapido impulso atlantico porta ad instabilità, specie al mattino nel nord-est. Su parte dell'Italia centrale, in particolare aree interne e medio versante adriatico, il sud invece rimane ai margini con tempo asciutto e in prevalenza soleggiato. Clima piacevole, temperature massime tra 24 e 28 gradi su gran parte d'Italia. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Artify Swag Music, 18 e 32 minuti, è il momento di tornare all'aeroporto di Roma Fiumicino da Martina Rinelli. E con chi sei, Marti? Ciao!
1: Eccoci qui, sono con una futura sposa. Come ti chiami?
2: Anita, ciao!
1: Ciao Anita! Allora, ti sento felicissima di partire, soprattutto. Dove stai andando?
2: Stiamo andando a Madrid, me l'hanno appena detto, 5 minuti fa, mi hanno fatto una sorpresa, le mie amiche e mia sorella.
1: Che belle, tutte qui intorno a lei, tutte vestite di rosa, tra l'altro.
2: Sì.
1: Hai deciso tu questo colore oppure hanno fatto tutto
2: loro?
1: No,
2: hanno fatto tutto loro.
1: Tutto loro.
2: Sorpresa. Sì.
1: Fantastico, vedi che belle amiche.
0: Bello.
1: Che hai. Ti aspettavi di andare a Madrid? Ti aspettavi la Spagna?
2: No, non mi aspettavo la Francia, credevo la Francia. Non mi aspettavo la Spagna, credevo la Francia.
1: Ok, dove ti aspettavi di andare?
2: No, in Costa Azzurra.
1: Costa Azzurra.
2: Ok. Invece Madrid è molto più bello.
1: Madrid è più bello, meno male. Allora, tu di dove sei?
2: Io di Napoli.
1: Ok, quando ti sposi?
2: Il 21 giugno.
1: Bene, allora noi siamo sempre curiosi, questa domanda la facciamo
0: certo.
1: Sempre, ma la proposta di matrimonio come è avvenuta?
2: Allora, la proposta di matrimonio è avvenuta in un posto romantichissimo a Napoli,
1: sì.
2: Positivo.
0: Certo,
2: e non me l'aspettavo perché il mio ragazzo è molto molto timido.
1: Ok.
2: E invece ha fatto fare uno striscione ai suoi amici, mi ha portato a cena. E dopo la cena si è inginocchiato, da sopra è uscito questo striscione: mi vuoi sposare? C'erano anche i fuochi d'artificio.
1: Dai, bella, fantastico!
0: Bellissimo.
1: Ti sei emozionata? Hai pianto? È scesa la lacrima?
2: Sì, ho pianto perché era inaspettato.
1: Bene, ma invece per il matrimonio è tutto pronto?
2: Tutto
1: organizzato?
2: Pronto, devo solo ritirare il vestito.
1: E poi bisogna far festa.
2: Adesso pensiamo a divertirci questi tre
1: brava,
2: giorni.
1: Pensate ecco, a divertirvi.
0: Brave. Ma lui dove va? Lui dove va?
1: Da fare.
2: A quanto pare sì, perché mi hanno detto che è tutto organizzato, non posso scegliere niente. Sarà un tour de force.
1: Bene. Dicevi, Fra, scusa?
0: No, volevo sapere lo sposo dove va invece, o sei già andato per l'addio suo?
2: No, lo sposo mi sa che non va a fare la
1: niente.
2: No, al massimo aspetta gli amici che tornano per il matrimonio e vanno in qualche locale a parlare.
1: Ci sta. Bene, allora auguri, divertitevi, dovete scappare che sennò il volo parte senza di voi.
2: Grazie, ciao.
1: Grazie mille, a domani.
0: Ciao, a domani Marti, grazie.

0: Ecstasy, Fred De Palma, 18:36 minuti. Vi ricordiamo che domani alle 15 in Collettivo Z, da non perdere l'appuntamento con Canova Game Room, ci porterà dietro le quinte della nascita del nuovo singolo di Materazzi, Future Club.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Attenzione, prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
4: RTL 102.5 è la radio ufficiale del Giro d'Italia Women 2026. Fino al 7 giugno seguite con noi la Corsa Rosa femminile. Dalla Romagna fino al Piemonte vi racconteremo tappa dopo tappa tutta la gara, alla scoperta del territorio e delle tradizioni del nostro bel paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Arte Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto, anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artebonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella.
5: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
6: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
0: Giotto, 39 minuti, questa è Radio Z, Generazione Z, quindi 20 minuti circa, poco di più, alla fine di queste due ore, della seconda delle due ore di Generazione Z. Abbiamo sentito anche poco fa appunto la nostra Martina Rinelli dall'aeroporto di Roma Fiumicino. Domani ritornerà naturalmente anche lei con altri passeggeri. Ormai davvero questo periodo, poi già da maggio dobbiamo dire, però giugno ancora di più, ovviamente arrivano le spose, gli sposi per i vari addii naturalmente, quindi ci divertiamo molto, però non solo, perché stiamo con un sacco di storie belle, devo dire, ogni volta, insomma, di persone che viaggiano per motivi più diversi, per vacanze chiaramente, però tanti invece magari che lavorano all'estero, stanno tornando a casa, chi viene per concerti o va per concerti. Abbiamo sentito di persone che partivano magari per la Spagna per vedere Bad Bunny, ma molti che sono venuti invece a Roma nel weekend scorso per il nostro Favorite Estate. Insomma, bello sempre, insomma, in generale sentire le storie di viaggi dei nostri passeggeri. Tame Impala insieme a Jenny, questa è Dracula versione remix.

Dracula in questa nuova versione insieme a Jenny Temin Pala, 18:40, 3 minuti ancora per un po' insieme qua nell'accompagnarvi magari anche verso il vostro ritorno, insomma, verso casa, no? Visto che sono quasi le 19, intanto la nuova DJ Axe, la sua Hippie Yayo.

0: Ti penso sempre di Chiello, la canzone che ha portato quest'anno a Sanremo, 18 e 49 minuti, una canzone che personalmente mi è piaciuta molto fin da subito, mi ricordo anche con Marti ne parlavamo, una di quelle che magari non ha avuto un grandissimo riscontro, soprattutto in gara, anche se invece però vedi a livello radiofonico, per esempio stiamo passando ancora adesso la canzone a distanza ormai di diversi mesi, insomma comunque una bella canzone e una bella conferma insomma per il talento comunque sicuramente di un artista come Chiello. Proseguiamo naturalmente, visto che mancano 10 minuti ma c'è ancora tanta musica da sentire, c'è la nuova di Giulia per esempio insieme a 13 Pietro, questa è Qui piangono tutti.
1: Oggi è una giornataccia, sì proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso, ti sei presa il tempo di ricominciare. Corre la vita, cambi vestito,

18:52 minuti, anche un 13 Pietro un po' diverso questo insieme a Giulia. Qui piangono tutti, tra l'altro 13 Pietro guardavo nelle sue storie, ha annunciato che sarà ospite, ha detto a casa di Giova, ovviamente del Giova Summer Party, in particolare il 17 di agosto a Barletta, quindi insomma si aggiunge anche lui ovviamente al cast appunto di Jovanotti, che poi stiamo sentendo diverse volte ovviamente su Radio Z col nuovo singolo insieme ad Alfa. Ora invece Bob Sinclair con Kisa, questa è I Can't Wait.

0: con I Love You di Gali abbiamo chiuso anche questa seconda ora e anche questo giovedì 4 di giugno di Generazione Z, da 18 e 59 minuti proprio in questo istante. Allora, ovviamente l'appuntamento è per domani, per venerdì, ultima puntata settimanale, appunto, sempre dalle 19, sempre con Francesco Taranto qui da Milano, sempre con la nostra Martina Rinelli dall'aeroporto di Fiumicino, anche domani con tanti passeggeri, e vi lasciamo con la Perizzetta fino alle ore 21. Buona serata, ciao ciao!
1: Uliveto favorisce una buona digestione grazie al bicarbonato e magnesio
2: e mantiene ossa sane e forti
3: perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
1: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane
2: perché Uliveto è Uliveto.
3: Uliveto, benvenuti nel mondo della salute.

0: Radio Z, generazione futuro.
1: Le 19 in punto su Z.
2: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futuro. Aperi Z.
1: Buonasera a tutti, signore e signori, 19 in punto. E allora partiamo in questo giovedì 4 di giugno, si avvicina il primo weekend di questo mese. Intanto, come al solito, mi dimentico io di cambiare le telecamere, ma questo a voi non interessa nulla. Allora, il primo weekend di giugno si avvicina e è un primo weekend molto caldo. C'è chi andrà al mare, chi andrà al lago, chi andrà in montagna, perché no? Insomma, fate un po' quello che vi pare. Se volete raccontarcelo, fatelo pure al 335 30 10 25. Noi vi leggiamo, mandiamo i messaggi in onda. Allora salutiamo e ringraziamo il dottor, anzi come dico sempre, il professor Francesco Taranto, che vi ha tenuto compagnia con la sua generazione Z, Martina Rinelli dagli aeroporti di Roma. Ora ci sono io, Edoardo Donna Maria, fino alle 21 in questo Aperi Z caldo con la migliore musica. Partiamo con i Pinguini Tattici Nucleari.

0: I mille modi per chiedere scusa ce li insegnano i pinguini tattici nucleari, tre lingue, sorry, scusa, lo sento, inglese, italiano, spagnolo, insomma ne potevano aggiungere qualcun'altra anche, perché ci sono anche tipo il francese pardon, per esempio, che è molto utilizzato, però insomma per la metrica forse era meglio così. Arriva una delle penne più affilate del panorama rap italiano, c'è Kid Yugi con Amelie su Z.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo, non finiremo a letto insieme di nuovo per caso, non ti ruberò mai più il nostro primo bacio, non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso, sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decisione.

E devo dire veramente figo il video di questa canzone di Zerb che si chiama Muaki, praticamente 50 donne con questi veli gialli stupendi che ballano in questa vallata delle danze molto particolari. Oh, seguiteci quindi anche Radiovisione al 266 del vostro televisore o al 735 di Sky, anche per non perdervi i video musicali che appunto sono anche fighissimi anche loro. Allora, lui sta tornando a prendere il ritmo, sapete che ha avuto uno stop per un certo periodo, adesso è tornato in questo feat con Clara molto divertente che si chiama Le ragazze. L'ascoltiamo su Z.

Impossibile dare torto a San Giovanni e Clara, questo è il loro ultimo brano insieme, si chiama Le ragazze, 19 e 15 minuti. Oh, è molto bello quando artisti internazionali rendono omaggio in qualche modo al nostro paese, no? Succede spesso. Lo ha fatto anche Rosalia, che in occasione dell'uscita del suo ultimo album, che si chiama Lux, ha voluto rendere non solo omaggio all'Italia in sé, ma a una parte specifica dell'Italia, la Sicilia. Infatti questo brano si chiama Fuoco Ranni, che significa fuoco grande in siciliano, e l'ultima strofa la canta proprio in siciliano Rosalia.

Andiamo con Marco Mengoni, questa era la sua No Stress dal 2022, 19 e 21 qui su Radio Z. Allora manteniamo i giri alti perché si continua molto forte qua con la musica. Arriva uno degli ultimi brani di Another con 54 Ultra che si chiama Talk to You. Per i fan, piccolo aggiornamento, perché tra una settimana, 4 ore, 38 minuti e 40 secondi esce il prossimo progetto musicale, è un album che si chiama Witness e quindi siamo molto curiosi di ascoltarlo. Intanto ci ascoltiamo questo pezzo che è una bomba, di Another con 54 Ultra, si chiama Talk to You su Z.

Talk to you su Radio Z, 19:24 minuti, questa è la Perizzetta di Edoardo Donna Maria. Allora è il momento di alzarsi in piedi e mettere la mano sul cuore per quanto mi riguarda quando canta lei, una delle voci italiane più belle in assoluto. Sentiamo come fa, sentiamo. È Elisa, la sua canzone si chiama Amore è su Z.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

a proposito di penne affilate, prima parlavamo di Kid Yugi, loro sono molto amici. Questo era Ernia con la sua Per te, che ormai ci ha abituato a variare tantissimo da rap cattivissimi dove insulta tutti, vabbè, una roba pazzesca, tipico del rap nell'arte del dissing, a brani come questo invece più romantici e meno movimentati. Invece, a proposito di brani movimentati, dal Diavolo Veste Prada 2 arrivano Lady Gaga con Doechii e la loro Runway.

0: E lo sappiamo che ce l'ha, era Anna con la sua I Got It qui su Radio Z, 19 e 36 minuti ancora in diretta, continuate a seguirci, noi torniamo tra pochissimo.
1: Chiudi gli occhi, immagina una mattina senza sveglia, dove l'unica decisione da prendere è piscina o mare. In Veneto, in Toscana e nelle più belle località d'Europa, vivi la vacanza perfetta nei camping 4 e 5 stelle Sandaia. Mentre i tuoi figli corrono liberi tra parchi acquatici e club dedicati, tu ritrovi finalmente il tuo tempo. Sandaia.

0: la tua vacanza all'aria aperta con tutto il comfort che meriti. Info e prenotazioni su sandaia.it.
1: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jack, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
1: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
2: Le 19:39 si torna in diretta qui in Aperizeta con Edoardo, Donna Maria fino alle 21. E allora vi faccio una domanda: cosa succede se unisci le barre di Salmo, la voce di Colapesce e la musica di Maze? Beh, ormai ovviamente avete capito, questa collaborazione molto particolare che non ci aspettavamo, vista no? Le diversità dei vari artisti, che però fanno sempre bene quando si uniscono. Ecco cosa esce: Cattive Abitudini su Radio Z.

Cattive abitudini, Mace, Salmo, Colapesce qui su Radio Z, 19:43, sempre in diretta. E allora ci sono quelle volte quando finisce una relazione che uno dice: mannaggia il giorno che ti ho fatto innamorare di me. Di cosa sto parlando? Sto parlando di un brano che è uscito venerdì, è di Ariana Grande, si chiama Hater, I Made You Love Me, su Z.

È probabilmente uno dei brani più belli dell'intera discografia di Mahmood. Era Rapide dal 2020 qui su Radio Z, 19:50. E allora nuovo look, nuovo disco, nuovo feat anche con King Marra. Sto parlando di Madame, ovviamente. Sempre bello vederli insieme. Si vede che c'è una certa intesa artistica tra i due. Dall'ultimo album di Madame arriva Volevo Capire con Marrakesh su Z.

0: Sempre bello trovarli insieme sul beat Madame con Marrakesh. Volevo capire dall'ultimo album di Madame, e a proposito di ultime uscite, è uscito venerdì l'ultimo progetto musicale di Sal Da Vinci che si chiama Per Sempre Sì. E allora ve lo presentiamo con questo estratto che è, lo sentite, una baciata d'amore di Sal Da Vinci, si chiama Poesia.
1: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

Mr. Somber dal 2025 con la sua Back to Friends. Alle 19.59 state ascoltando Radio Z con Edoardo Donna Maria. Questo è l'Aperizeta. Siamo arrivati alla fine di questa prima ora, ma continuate a seguirci anche alla radiovisione, al 266 del vostro televisore oppure al 735 di Sky. Seguiteci anche su Instagram, il canale si chiama Radio Z Off, il canale, il profilo, ecco, sembrava mia mamma quando dice il mio profilo Instagram, giustamente. Le 20 e un minuto in realtà.

Fragmentale con la sua aranciata 20:03. State ascoltando Radio Z, Edoardo Donna Maria con voi fino alle 21. E adesso arriva un brano che mi piace molto, devo dire la verità, mi piacciono entrambi gli artisti particolarmente. È un remix di un album, anzi di un brano, di un album del 2001 di Tiziano Ferro. L'album si chiamava Rosso Relativo, tra i vari pezzi c'era questa che era una delle più fighe sicuramente. Perdono, Tiziano Ferro con Lazza su Z.

anche Ed Sheeran nella nostra playlist con la sua Overpass Graffiti qui su Radio Z, 20 e 11 minuti. E allora ne abbiamo parlato perché è uscito il suo ultimo album che si chiama Amatore. Non so se avete già capito di chi vi sto parlando. Lui mischia vari generi musicali. Ovviamente sto parlando di Samurai J e dal suo ultimo album uscito il 21 di maggio. Questo è un flamenco, per l'esattezza, un flamenco. Paranoia su Z.

Si chiama proprio così, Flamenco Paranoia, una delle ultime di Samurai J, 20 e 14 su Radio Z con Edoardo Donna Maria fino alle 21 insieme. Oh, è tornato, sempre per parlare della scuola campana. Lui è napoletano, ovviamente. Sto parlando di Envy Kill, la sua ultima, Tutto Niente. Yeah.

usciva dal 2022 con questo brano che si chiama Pensando a Lei. Siamo su Radio Z, 20 e 19 minuti, e nel frattempo ci avvisano che Giuseppe, che ci ha mandato il messaggio al 335 30 10 25, noi l'abbiamo mandato in sovrimpressione come sempre facciamo, ci avvisano che Giuseppe era in bagno e non l'ha visto. Ci dispiace dottor Giuseppe, non è che lo rimando adesso perché lei era in bagno, grazie comunque della comunicazione di servizio. Nel 2026 invece, pochissimi giorni fa, usciva questo brano di Iram, bellissimo, lo stiamo sentendo tantissimo in radio e lo ascoltiamo anche oggi. Si chiama Cabana di Iram su Z.

Ed è già una hit questa di Irama, si chiama Cabana su Radio Z a 20 e 23 minuti. E adesso partiamo con la solita carrellata, quattro brani, poi in mezzo ci sono sempre le news che sono importanti. Partiamo con la prima, si chiama Lie to Me su Z.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 20 e 29 in primo piano, gli esteri, Israele e Libano hanno annunciato di aver concordato il rinnovo del cessate il fuoco e l'istituzione di zone di sicurezza controllate dall'esercito libanese che escluderanno Hezbollah. Dopo l'annuncio, i media libanesi hanno riferito di alcuni attacchi di Tel Aviv nel sud del paese. Un casco blu serbo è morto, due i feriti. Dal governo è arrivata una ferma condanna per la morte del casco blu ucciso da un colpo di mortaio israeliano. L'esecutivo ha chiesto ancora una volta che sia garantita la sicurezza dei militari ONU. E dalla Camera dei Deputati è arrivato il via libera al disegno di legge delega del governo per il ritorno del nucleare. Il testo ora passa al Senato, si punta all'approvazione definitiva prima della pausa estiva per emanare i decreti attuativi entro la fine dell'anno. In chiusura il tennis, Roland Garros, oggi la finale del doppio misto, Errani e Vavassori affronteranno King e Dabrowski per il tabellone maschile semifinale tutta italiana tra Alnaldi e Cobolli. È tutto il meteo.
2: Meteo Z.
3: Amici di Radio Z, ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Venerdì un rapido impulso atlantico porta dell'instabilità, specie al mattino al nord-est, su parte dell'Italia centrale, in particolare aree interne e medio versante adriatico. Il sud invece rimane ai margini, con tempo asciutto e in prevalenza soleggiato. Clima piacevole, temperature massime tra 24 e 28 gradi su gran parte d'Italia. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Edward con Capo Plaza ci riportano anche un pezzo della solitudine di Laura Pausini, ovviamente questo era Parole Vuote dal 2020.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
0: Si torna in diretta 20 e 38 minuti qui su Radio Z. Mi raccomando, prendete carta e penna, o anzi meglio aprite le note del vostro telefono, prendete appunti, perché domani alle ore 15 nel nostro collettivo Z non perdete l'appuntamento con Canova Game Room, che torna. Michele Canova ci porterà dietro le quinte della nascita del suo inedito con Materazzi Future Club, quindi mi raccomando, state con noi anche in questi appuntamenti musicali con gli artisti che ci vengono a trovare, ci fa sempre molto piacere. 20 e 38 e andiamo dalle parti del nostro amico Harry Styles con la sua American Girls su Radio Z.

E questo era Mr. Harry Styles con la sua American Girls su Radio Z 20 e 41, sempre in diretta qui in Aperizeta con Edoardo, Donna Maria. E allora, a proposito di novità musicali, è tornata anche lei. Sto parlando di Federica Abbate, perché è uscito proprio venerdì questo brano che si chiama Superman. Lo ascoltiamo su Z.

Curami, curami, curami, curami sempre. Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra

0: sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: E questa era Tananai con la sua Ragni dal 2024, 20 e 48 qui su Radio Z in compagnia di Edoardo, Donna Maria, fino alle 21 insieme. Oh ragazzi, state pronti perché il 19 giugno, quindi tra pochissimo, esce il prossimo album di uno qualunque, si chiama Ultimo, l'album si chiamerà Il giorno che aspettavo. Tra i vari estratti c'è anche questa, tutta la carica di Ultimo con la sua Romantica su Z.
2: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

E ovviamente facciamo un grossissimo in bocca al lupo al nostro amico Ultimo per l'uscita del suo prossimo album tra pochissimo. State pronti. Questa era romantica, tutta la carica di Ultimo. 20:52, l'abbiamo conosciuta molto bene anche in televisione, ovviamente, ad Amici. Si chiama come uno dei miei Pokémon preferiti, si chiama Mew, e la sua ultima uscita venerdì si chiama Vaffamore.

0: I'm a fireball.
1: E vamos con Pitbull, chiudiamo queste due ore di Avery Z, devo dire in bellezza, con la sua Fireball, bella, bella ritmata, bella carica per chiudere insieme queste due ore di Avery Z. E allora, siamo arrivati alla fine di questa puntata, che però, se Dio lo vuole, ritorna domani, ma la musica su Radio Z, la migliore musica, quella della generazione Z, continua con Alex Morelli e il suo Fattore Z. A domani, ciao!
2: Sei team Radio Z se le tue sfide sono opportunità per crescere. Se credi che il miglior posto nel mondo sia in mezzo ai tuoi amici. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: Le 21, buonasera.
3: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futura. Fattore Z.
1: Buonasera, 21 in punto, buon giovedì a voi, è il 4 di giugno 2026, in diretta su Radio Z, siamo pronti dalle 21 fino a mezzanotte, sono tornato signori, il mio nome è Davide Guerra per chi non mi conoscesse e siamo pronti a trascorrere le prossime N serate insieme, ovviamente stasera e domani per quel che riguarda questa settimana e poi si riparte da lunedì, si chiama Fattore Z dalle 21 a mezzanotte, tanta bella musica, tanta buona musica da ascoltare insieme anche al 266 del Digitale Terrestre per chi volesse seguirci in radiovisione. C'è un po' la gara tra i DJ, tra le persone che ascoltano musica nella ricerca della hit di questo 2026, di quest'estate 2026 che si sente ma deve avere anche quel tiro da hit, quel giro giusto che ti permette di ballare e di cantare. Ecco, secondo me ce l'ha quella di Fred De Palma, Anita e Mischilla.

0: signori, la testa gira e come, 21 e 4 minuti, Fred De Palma, Anita e Mischilla, buon giovedì a voi, Davide Guerra fino alla mezzanotte. Dicevo che secondo me questa è una di quelle canzoni estive che ti fa ballare e soprattutto di quelle che ti rimane in testa, e quindi preparatevi perché ora abbiamo iniziato così il fattore Z di questo giovedì, ma continuerete a la testa più o meno funziona così quando si tratta di estive. Adesso invece una voglia di weekend in attesa, quella di Eddie Brock, perché nonostante sia ancora giovedì lui è già proiettato al futuro, signori, e si augura un bel venerdì, proprio come il titolo della canzone che ascoltiamo insieme su Radio Z.
1: La notte senza te mi prende a schiaffi e sai che c'è

21 e 11 minuti su Radio Z, nel Fattore Z. Buon giovedì sera a tutti voi. Io sono Davide Guerra, fino alla mezzanotte insieme a me. E questa era la Tana del Granchio di Brescia. Tra l'altro sappiamo che Genova ultimamente ci ha regalato tantissimi artisti, tra cui Brescia. E a seguire uno dopo l'altro, no? Sembra quasi il passaggio di testimone, anche se in realtà sono sempre due super presenti nel panorama italiano musicale. C'è Saif, che qualcuno ha imparato a conoscere meglio nel Festival di Sanremo di quest'anno, che gli ha regalato il nuovo album, dal quale c'è anche questa nuova traccia. Buona domenica!

Life, buona domenica e ancora più avanti, no? Cerchiamo sempre di andare al weekend o ai giorni successivi. 21 e 15 minuti, ancora giovedì, signori, mi spiace darvi questa notizia, ma dobbiamo rallentare per tutti coloro che hanno, diciamo, in fermento la voglia di weekend, che poi in estate assume ancora tutto un altro sapore. Si intitola Sorry Puppy.

21 e 21 minuti, se vi va potete esprimere un desiderio. Radio Z, buon giovedì a voi. Abbiamo appena ascoltato Ariete dal 2020, 18 anni, adesso anche lei non ce l'ha più 18 anni, nel senso che il tempo passa un po' per tutti e anche artisticamente, tra l'altro è uscita di recente. È cambiata molto, è maturata molto la ragazza e questo ci piace. Poi vabbè, sempre tutto soggetto ai gusti, per carità, musicalmente parlando c'è magari chi è più attaccato a quello che era, chi più invece preferisce la nuova versione dei vari artisti. Ci sono anche artisti che rimangono sempre lì nelle stesse zone e nel stesso stile.

e Bausa Magnetic, anzi 21 e 24 minuti su Radio Z. Buon giovedì. Questa canzone che parla di un'attrazione, sapete, quell'attrazione magnetica che ti porta assolutamente a pensare sempre a quella persona. Non so se vi è mai capitata, spero per voi di sì. C'è Faccia Nuvola su Z.

Rocco Ante insieme a Noemi, si intitola O Male, 21:31 minuti su Radio Z. Questo è il Fattore Z, io sono Davide Guerra e fino alla mezzanotte dovrete sopportarmi. Questo e quindi vi ricordo che se vi va potete anche raccontarci il vostro giovedì sera al 335 30 10 25, seguirci anche al 266 del digitale terrestre. Prima parlavamo di crescita sia degli artisti ma anche nella vita. A volte ci sono i periodi un po' difficili in cui ci si mette anche in discussione, no? Che servono per crescere, per capirsi ancora di più. Lo racconta nella canzone che stiamo per ascoltare adesso, Fulminacci, si intitola Maledetto me.

0: Sara Toscano, maledetto ti amo, l'avete sentito, lo ha ripetuto anche lei in chiusura. 21:37, una piccola pausetta, rimanete con noi.
1: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
2: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
3: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
0: Le 21:39 su Radio Z, spesso parliamo di artisti italiani di generazioni differenti che si incontrano per delle collaborazioni, per delle canzoni. In questo caso a livello internazionale è un bel viaggio nel tempo, una bella fusione quella tra Madonna e Sabrina Carpenter, che ovviamente non potevamo farci scappare. Anche qui su Radio Z, nel Fattore Z, si intitola Bring Your Love. Buon ascolto e buon giovedì a voi.

periodo storico in cui spesso si fa fatica a parlare tra generazioni, una canzone come questa ci fa proprio bene, no? Due generazioni molto distanti tra loro che si incontrano musicalmente parlando, tra l'altro con una canzone che spacca di brutto, come si suol dire. Delia Fiat 131, Rum e Cioccolata.

Cuoricini per tutti, lo cantano i Coma Cose, 10 minuti alle 22 su Radio Z nel Fattore Z, sempre con Davide Guerra fino a mezzanotte. Buon giovedì a voi, salutiamo anche chi dovesse essersi sintonizzato in questo istante. Abbiamo iniziato questa ora parlando di tormentoni estivi che ti restano, che ti rimangono. Beh, quello dei Coma Cose sicuramente è uno di quelli, tant'è che è ancora nella nostra playlist e ci fa molto piacere ascoltarla. E è anche vero che ti rimane, quindi vi immagino già in auto, a casa, in qualsiasi altro posto, a continuare a fare cuoricini. Ora però Siena Spyro, Material Lover.

Material Lover è l'ultima di Sienna Spy, bro. 7 minuti alle 22. Tra l'altro, artista che in questo 2026 è iniziato col botto. L'abbiamo conosciuta con Die on This Hill, se vi ricordate. E poi questo è già il secondo disco che va a uscire nel 2026. Chissà se ci regalerà magari un album che gli

Dal 2021 c'è Salmo Kumite su Radio Z, un minuto alle 22, vuol dire che è finita la prima ora insieme delle tre che trascorreremo in questo giovedì 4 di giugno e come sempre c'è spazio anche per i vostri messaggi 335 30 10 25. Saluto Francesca di rientro da un aperitivo con amici. Francesca, sono le 22 adesso, che aperitivo, cioè è andata aperitiva, apericena al massimo, se non anche qualcosina di più, mi sembra di capire. Se vi va, come sempre, continuate a scriverci, il numero lo conoscete, tra poco apriamo la seconda ora insieme, tanta buona musica, questa è Radio Z con il Fattore Z, rimanete sempre con noi. Sono le 22.

Liberato e Mahmood aprono la seconda ora insieme del Fattore Z con Davide Guerra, 22 e 4 minuti. Colgo l'occasione per salutare chi ci sta seguendo al 266 del Digitale Terrestre, in particolar modo saluto Davide. Quanto manca? Un minuto? No, 5 secondi. 5 secondi, dai, dai, è il titolo, Shakira, Burna Boy.

Elisa Maschio, 22 e 12 minuti su Radio Z. Buon giovedì a voi, come state? Come sta andando il vostro giovedì sera? Al 335 30 10 25 continuate a raccontarcelo. Allora, sono rimasto un po' sul mood, cerchiamo un po' la hit estiva, cerchiamo di capire musicalmente cosa accadrà in questa estate 2026, e devo dire che diversi artisti e artiste stanno ritornando un po' sui ritmi latini, che ci sono molto presenti nelle canzoni di questo 2026, di questa estate. Lei sicuramente lo ha nel sangue, e anche le sonorità di questa canzone rispecchiano questa mia analisi. C'è Gaia.

Bossa Nostra è l'ultima di Gaia su Radio Z. Gaia che ha ritrovato un po' anche le sue origini, lei è italo-brasiliana, qua ci sono tante sonorità brasiliane, ma più che la musica mi sembrava proprio l'utilizzo anche del linguaggio, sembrava ci fosse proprio quell'accento brasiliano che è molto molto bello e sensuale.

Beh, quando parliamo di re delle hit estive, sicuramente The Colors lo sono. Cabriolet Panorama dal 2021 in diretta su Radio Z, 22:21 minuti con Davide Guerra fino alla mezzanotte. Colgo l'occasione per salutare Camilla e Beatrice che sono all'ascolto anche in radiovisione al 266 del Digitale Terrestre. Li mando un cuoricino rosa. Ciao ragazze. Allora, noi procediamo e lo facciamo con un altro che di hit ne sa e soprattutto sa anche infiammare i palazzetti e gli stadi. Parliamo di Achille Lauro, lo ritroviamo, Comuni Immortali.

Achille Lauro, Comuni Immortali su Radio Z, 22-25 minuti. Lui sì che è molto molto bravo a emozionare e a trasmettere quell'emozione che attraversa tutto il corpo, e lo ha fatto nel concerto alla Fontana di Trevi, che si vedeva nel video se avete seguito al 266 del Digitale Terrestre, e lo ha fatto anche al Foro Italico, al Poveris Estate di qualche giorno fa. Beh, ce l'ha dentro lui questa capacità innata di comunicare e di fare emozionale. Procediamo, promessa, Franco 126, Idua, ordinaria follia.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 22:31 minuti su Radio Z. Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che anche se le truppe russe avanzano in Ucraina resta in piedi un'ipotesi negoziale e ha rilanciato le possibili mediazioni dell'ex cancelliere tedesco Schröder. Siamo pronti al cessate il fuoco completo, ha scritto in una lettera aperta a Putin il presidente ucraino Vladimir Zelensky, proponendo un faccia a faccia per porre fine alla guerra. Dalla Camera dei Deputati è arrivato il via libera al disegno di legge delega del governo per il ritorno del nucleare. Il testo ora passa al Senato. Si punta all'approvazione definitiva prima della pausa estiva per emanare i decreti attuativi entro la fine dell'anno. Chiudiamo, lo facciamo con lo sport, il tennis. Roland Garros trionfo nel doppio misto della coppia Rani Vavassori, che si confermano campioni per il secondo anno di seguito nello slam parigino. Domani la semifinale tutta azzurra del singolare maschile Cobolli Arnaldi. Chi vince se la vedrà con uno tra il tedesco Zverev, numero 3 del mondo, e il ceco Mensik. Per ora è tutto il meteo.
2: Meteo Z.
3: Amici di Radio Z, ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Venerdì un rapido impulso atlantico porta dell'instabilità, specie al mattino al nord-est, su parte dell'Italia centrale, in particolare aree interne e medio versante adriatico. Il sud invece rimane ai margini, con tempo asciutto e in prevalenza soleggiato. Clima piacevole, temperature massime tra 24 e 28 gradi su gran parte d'Italia. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: vissuti. Il filo rosso c'è Alfa su Radio Z, domani alle 15 in Collettivo Z, non perdere l'appuntamento con Canova Game Room. Michele Canova ci porterà dietro le quinte nella nascita del suo inedito Materassi Future Club.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare.

0: Mange, la famiglia italiana del pet food.
1: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.

0: acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Alle 23 su Radio Z, il Fattore Z con Davide Guerra. Fino a poi a mezzanotte saremo ancora insieme, quindi 1:20. Poco fa vi ho ricordato che domani alle 15 nel collettivo Z ci sarà l'appuntamento con il Canova Game Room, quindi Michele Canova ci porterà dietro le quinte della nascita del suo inedito Materazzi Future Club. Quindi non perdetevi neanche questo, come la playlist di Radio Z, sempre al centro dell'attenzione, sempre attuale, sempre frizzante, come sicuramente lo è la carriera e anche la vita, se vogliamo, di Shiva, che lo ritroviamo in questo caso insieme a un altro volto noto della nostra musica, si chiama Geolie. Non so, se averlo sentito qualche volta, si intitola Bad Bad.

Shiva e Joliet insieme, bad, fresca proprio di quest'anno e l'abbiamo ascoltata, soprattutto non possiamo perdercela, sapete che noi di Radio Z siamo super generazione futuro e quindi quelle del futuro non le possiamo far uscire prima perché sennò si chiamerebbe spoiler e credo non si può, però appena escono ovviamente qui le ascoltate e come, e così come Sombre che abbiamo imparato a conoscere.

0: Ho teglie vuote i pinguini tattici nucleari insieme a Max Pezzali a proposito di confronto tra generazioni di cui parlavamo poco fa. Nelle varie canzoni che abbiamo ascoltato più volte abbiamo citato dei giorni della settimana, abbiamo parlato del venerdì, qualcuno che voleva arrivare prima al venerdì, abbiamo parlato della domenica, qua addirittura si va oltre perché Mr. Rain ci porta al giorno più difficile della settimana. Lunedì Nero si intitola così.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita e non so come mai, come mai, come mai ti guardo un po' mi fa ridere.

0: Meglio di no.
1: Mr. Rain, quasi in chiusura di questa seconda ora insieme, infatti l'orologio dice che sono le 22:54 minuti, sempre il Fattore Z con Davide Guerra fino alla mezzanotte.

0: Quindi entriamo un po' nella zona e nell'orario in cui magari o si va a dormire o si va a fare festa, e i Kungs su questo sono molto bravi a farci battere le mani, come dicono proprio loro nel titolo della canzone. Quindi chiudiamo questa seconda ora insieme, non vi preoccupate, ne abbiamo una terza, vi porto fino alla mezzanotte di questo giovedì 4 giugno. Ma sono ancora le 23.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futura.

io, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto qua

0: gennaio. Lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu. Meno male, io sto uguale. Adesso penso che cosa penso? Chissà quante volte hai riso tu di me. Hai riso tu di me. Hai riso tu di me.
1: Ridere di tenerissima serpe insieme a Fritu, 23:03 minuti, apriamo così la terza e ultima ora del Fattore Z di questo giovedì, quarto giorno del mese di giugno. Allora, anche lui è stato al Festival di Sanremo, anche lui sta avendo un buon 2026 e allora, come tutti gli altri, noi ce lo facciamo mancare nella nostra playlist. Stiamo parlando di Night, si intitola Forte su Radio Z.
2: Cercavi me, non è vero, bastavi te, davvero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose,

portano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

Anna, 30 gradi che si sono visti già le settimane scorse e che ancora non era stata inoltrata. Chissà cosa potrà capire e accadere in questa estate 2026 caldissima, come avrebbe detto Max Pezzali citando un'altra canzone. 23:09 minuti, buon giovedì a voi con Davide Guerra. Questo è il Fattore Z fino alla mezzanotte con voi per ascoltare buona musica, per chiacchierare se vi va anche al 335 30 10 25. Raccontateci la vostra serata, il vostro giovedì sera da soli, in compagnia, a 30 gradi o a 20 o a 10, in base anche al punto in Italia in cui vi troviate. Olivia Rodrigo, Drop Dead, questo è il titolo.

Drop Dead, Olivia Rodrigo su Radio Z alle 23:13 minuti. Ringrazio chi al 335 30 10 25 mi ha mandato la foto del suo gatto che se la ronfa tranquillamente in mezzo alle copertine. Ah, vita da gatti, dicono poi, eh. Ritroviamo la nuova di Amélie, si intitola Non è Francesco su Radio Z.

Crepe Irama su Z23, 19 minuti, buon giovedì a voi. Irama che tra l'altro si sta preparando, credo, a uno di quei momenti che tutti gli artisti ricordano, attendono in qualche modo, e cioè al suo primo concerto in San Siro, cioè voglio dire, nel senso, avete idea cosa vuol dire per un artista cantare a San Siro? Non so se siete mai stati, se vi è capitato di vivere sia una partita di calcio che un concerto, cioè essere dall'altra parte deve essere davvero una cosa incredibile. Quindi noi gli facciamo un grande in bocca al lupo. La data è l'11 tra l'altro di questo mese, quindi manca davvero pochissimo. Non vado a matematica che sennò al volo così sbaglio.

Hardy Five Swag Music, anche quella non ce la facciamo mancare qui su Radio Z, ultima ora insieme del Fattore Z, 23-22 minuti, sempre i vostri messaggi al 335 30 10 25. Ora Taylor Swift, Elizabeth Taylor.

Blanco, nostalgia dal 2022 su Radio Z, 23 e 29 minuti, entriamo nell'ultima mezz'ora insieme del Fattore Z di questo giovedì. Blanco, tra l'altro, che è ritornato super attivo dopo un periodo, ricordiamo, un po' di inattività, di tranquillità, cosa che tra l'altro richiedono parecchi artisti, no? Anche Angelina Mango magari aveva preso un po' di pausa, perché a volte bisogna anche sapersi fermare, soprattutto nell'inerzia di questo mondo molto rapido, molto veloce, a volte rischia un po' di insomma totalizzarti. Di conseguenza qualche piccola pausa qua e là ci sta. Dicevamo, Blanco è tornato con anche un nuovo album che si intitola Ma e che abbiamo anche qua e là in playlist, e che va assolutamente ascoltato e sostenuto, cosa che facciamo

noi con Blanco qui su Radio Z 23:30, dicevamo. Adesso cambiamo un po' ritmo, se vogliamo, questo ritmo un po' più incalzante, lo sentite? Tame Impala insieme a Jenny, si intitola Dracula ed è anche un remix, quindi se volete entriamo un po' ancora di più in zona Cesarini, in zona notturna. Tra poco arriva anche Alex Morelli, quindi iniziamo a tematizzare anche la musica.

Sì, sono il Conde Giacula, per leggerlo in altra citazione cinematografica. Dai, 23:33 minuti, ultima mezz'ora insieme del Fattore Z, che accade solo ogni notte, ogni sera, non ogni giorno, ogni notte, come dice Cosmo.

Melodie, sfere e basta, si intitola Yakuza, 23 e 39 minuti, questa è Radio Z, ultimi minuti insieme per questa puntata del giovedì, poi ovviamente ci ritroviamo domani sera per il venerdì sera di Z.

0: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
3: :23:40, sempre su Radio Z, ultimi minuti di questo giovedì. Come dicevo prima, fino alla mezzanotte staremo insieme, c'è sempre la musica e soprattutto ci siete voi, perché un certo momento dell'appello va sempre, bisogna tenerne fede. Quindi 335 30 10 25, raccontateci come sta andando il vostro giovedì sera, se siete di quelli festaioli che siete già in giro e anticipate il weekend, se siete di quelli che invece sono pronti ad andare a dormire, che stanno rientrando all'attività sportiva, insomma raccontatecelo un po'. Il numero già lo conoscete, ritroviamo uno dei producer di questo 2026, anche del 2025, cioè Yuli.
4: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso. Ti sei presa il tempo di ricominciare. Corre la vita, cambi vestito,

Qui piangono tutti, si intitola la canzone nuova di Iuli insieme a 13 Pietro. Tra l'altro è appena uscito Iuli con un nuovo album che si intitola Solito Cinema, all'interno della quale c'è anche questa canzone e tantissime altre collaborazioni. Sappiamo che lui ha prodotto tanti artisti e quindi ovviamente nel suo album non potevano mancare. Ritroviamo anche Alex Warren con Fever Dream.

10 minuti alla mezzanotte, c'è Olly a squarciagola su Radio Z. Prima parlavamo di Iuli che ha prodotto tanti artisti, lui su tutti, no? Forse è stato quello che ce l'ha fatto anche un po' conoscere come produttore e poi come artista a 360 gradi con il suo nuovo album di cui parlavamo poco fa. 10 minuti alla mezzanotte, ancora spazio per i vostri messaggi al 335 30 10 25 se vi va di raccontarci il vostro giovedì sera. Ora una buona accoppiata che riparte insieme, parliamo di Clara e San Giovanni, si intitola Le ragazze.

Beh, le ragazze, Clara e San Giovanni su Radio Z, beh, che belle le ragazze, sono d'accordo, che devo dire, ognuno poi ha i suoi gusti, io sono d'accordo con questo titolo e con questa canzone che abbiamo riascoltato insieme alle 23.54 di questo giovedì, dove ritroviamo anche Gracie Abrams con Hit Wall, sempre solo su Radio Z.

Alice e Rove a chiudere questo appuntamento del Fattore Z di giovedì, quindi tra pochi secondi, spoiler, sarà venerdì e noi ci sentiremo domani a partire dalle ore 21, come accadrà anche le altre sere. Tra pochissimo Alex Morelli scalpitante vi porta all'interno della notte. Io vi ringrazio, è stato davvero un piacere accompagnarvi queste tre ore. Rimanete

attenzione, quello al quale eravamo un po' abituati, no? Però attenzione, qui ragazzi non si disimpara mai ad andare in bicicletta, soprattutto di notte ovviamente. Oh, grazie Davide Guerra, il redivivo, il ritornato che è finalmente di nuovo tra noi, ma ovviamente insomma non è stata una trasferta solo ed esclusivamente di piacere, perché c'è stato il Giro d'Italia che in qualche maniera abbiamo accompagnato. E allora benvenuti voi amici nottamboli notturni, sarò io ad occuparmi della gentile presenza degli ascoltatori che avranno tanti buoni motivi per essere svegli proprio durante la notte, buoni ma anche meno buoni. Sappiate che c'è sempre una spalla sulla quale appoggiarsi ed è la nostra. Vi do il 335 30 10 25 per raggiungermi con i vostri messaggi. Io sono Alex Morelli e subito il pezzo di Another e si intitola Talk to You e comincia Zeta di notte.

Beh, è una cosa che prediligo particolarmente, ora vi dico cosa, cioè quando si parte magari con i BPM piuttosto elevati, cioè BPM uguale la velocità delle canzoni, no, lo dico perché a volte si può fare un po' di confusione, ma lo sapevamo già, magari sì, magari voi sì, ma non tutti. Il nostro appuntamento con Z di Notte che ci porta fino alle 3, subito il nuovo di Baby K, Tuca Macarena.

Kid Yugi, il suo pezzo che si intitola Eroina, fa anche un certo effetto pensare che in realtà non si parla esattamente della sostanza, ma in questo caso è l'amore che ti provoca quel livello e quel tipo di

dipendenza, è incredibile anche pensare magari osservando e ascoltando le canzoni come sono cambiate, che magari il concetto appunto quello reale, quello di eroina reale, magari nelle canzoni di un tempo invece veniva utilizzato usando solo ed esclusivamente delle metafore. Mezzanotte e 11, siete qui su Radio Z con il Fattore Z fino alle 3 e ci sarò io a portarvi, già lo sapete, sono Alex Morelli e subito è tempo di Bresh, la sua da Dio.

0: Da Dio, la canzone di Brescia. Da Dio, magari come si sentono molti quando ormai si scavalla verso il venerdì, sopraggiunge il fine settimana, ci sono anche le novità. Karol G, Manu Chao, Viajando por el Mundo.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

Il pezzo è quello di Gue, ci ha riportato al 2020 e naturalmente c'erano anche Rose Villain, c'era Luque, tutto questo mezzanotte 21 qui su Radio Z insieme ad Alex Morelli, sono io, Allora Oscar che al 335 30 10 25 dice questo: ciao Alex, come sempre ti ascolto dopo la serata lavorativa e mi accompagni fin dentro casa, sappilo, ecco, quindi nel sappilo c'è tutta la responsabilità che mi prendo anche molto volentieri, chiaro. Continuate a raggiungermi, c'è Lady Gaga con Doi Chey. Questa è Runway.

Runway di Lady Gaga e Doechii qui su Radio Z a mezzanotte 24, una notte che è ancora sempre piuttosto giovane, quando sono proprio i primi minuti di Z di notte, ma che ci permette poi mano a mano di ingranare, soprattutto se c'è bisogno di portarvi veramente molto in là con gli orari, se siete tra quelli che lavoreranno, beh, sappiate che si può passare di qui anche in radiovisione 266 digitale terrestre. E ora Tedua, questa è Mai.

0: sbagliare la vita mia.
1: La canzone di Achille Lauro si intitola Stupidi ragazzi, ci riporta al 2023, là dove la parola stupidi proprio innesca quel meccanismo del giudizio, no? Soprattutto quando non si è più ragazzi, evidentemente poi a un certo punto l'hard disk della ragazzaggine viene proprio, si perde completamente, allora parte l'atteggiamento giudicante, no? Senza ricordarsi che però in realtà i momenti a volte sono anche particolarmente tormentati e ci sono un sacco di cose sbagliate che si fanno fisiologicamente.

pezzo di Merck & Cremont, Partenope, con il featuring di Serena Brancale, The Colors. Tutto questo qui su Radio Z, mezzanotte 33. E subito il nuovo di Dito nella Piaga, si intitola Businessman.

0: Le atmosfere sono quelle di In the Dark di DJ Snake a 00:39 su Radio Z, e tra poco tutti insieme di nuovo qui.
1: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria, e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
0: Siete su Radio Z, voi che magari avete l'abitudine di passare del tempo da svegli di notte, e allora naturalmente siamo qua in soccorso dei tanti con gli occhi aperti anche a quest'ora, al 335 30 10 25, il numero per i vostri WhatsApp. Elisabetta: ma poteva venirmi la febbre proprio ora che arrivo il weekend? Sì, sì, certo, era lì che ti aspettavo, è stata lì un po', appena visto che

una canzone molto significativa, questa di Madame con Marrakesh, là dove ci si mette a guardare la realtà ma senza filtri. Mezzanotte 43, siete su Radio Z e questo è Z di Notte. Sono Alex Morelli e arriva anche il nuovo di Bells, si intitola Scomoda.

Il pezzo di Rosalia, questa Lie Like You Love Me, però inteso, scritto come acronimo LLYM. Tutto questo qui su Radio Z, mezzanotte 48. Il venerdì è cominciato, per molti il fine settimana, lo sappiamo, è proprio un'attitudine, una predisposizione indipendentemente dal giorno della settimana. Però e quindi da qualche tempo a questa parte si è, come dire, preso anche il giovedì ed è stato promosso a giorno da weekend ufficialmente. 335 30 10 25, questo è il numero, anche con i vostri vocali o voi amici svegli anche di notte, e intanto

0: Fra Quintale qui su Radio Z, mezzanotte 52. Anche lui si sta preparando per il suo tour estivo che partirà proprio dalla sua città il 9 di luglio, e quindi Brescia, che sarà toccata, ma sarà toccata appunto anche Pordenone, Alba, Padova, Bologna, Genova e via via via tante altre località. Z di notte, il momento di tormento, il featuring Corcomi, fredda come l'inverno.
1: Dopo le

tradimenti, a non farti leggere i lineamenti e i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo, sei riuscita di nuovo a

che vedo dal 2022 e siamo intanto arrivati a pochi secondi dall'una della notte, la prima ora delle tre di Z di notte. La possiamo mettere da parte, la archiviamo, la pieghiamo ben bene, la lasciamo lì e poi ci occuperemo delle prossime due ore, ovviamente con voi svegli, con tante buone ragioni, magari meno anche da condividere, se proprio vi va, da buttarle fuori al 335 30 10 25. E tra poco di nuovo tutti qui su Radio Z. Pochi secondi all'una.

sorry, scusa, lo sento, il titolo dei Pinguini Tattici Nucleari, cioè la stessa parola in tre lingue diverse, non c'era bisogno magari che lo sottolineassi, però sempre per i più distratti, disclaimer. Subito Joliet con Stelle su Zeta.

Era il 2022 quando suonava questa di Lazza con Takagi e Ketra, e si intitolava, e si intitola tuttora Panico. L'abbiamo incrociata in questo cammino notturno qui su Radio Z, qui dove ci siete anche voi al 335 30 10 25 tra gli amici che tornano a casa magari da una serata che è andata molto molto per le lunghe oltre quello che si era preventivato, e che magari allo stesso modo incrociano il cammino di chi la giornata la comincia proprio in queste ore e affronterà ovviamente le prossime di ore, quelle notturne, per lavorare. E c'è il 335 30 10 25 e c'è anche Mace, subito con Salmo e con la Pesce, Cattive Abitudini.

Mace con Salmo con la pesce, il titolo che secondo me è uno sport nel quale un po' tutti siamo campioni, cioè cattive abitudini. Credo che ognuno ha un po' la sua collezione, ecco. Lunedì 13 siete qui con Radio Z. Io vi consiglio sempre di tenere vicini permettendo il volume abbastanza alto, anche perché sta arrivando il nuovo di Farruko con Gracie e Steve Aoki, Yapak.

0: sabbia per riempire il tempo.
1: La canzone di Coez, la sua Mal di Tem, in questo caso ci porta così all'1:21 della notte di venerdì. Presenti voi, presenti gli amici svegli a quest'ora, diciamo così, per vita regolare, per la propria routine, la propria quotidianità che si svolge essenzialmente di notte, un po' come stavo raccontando prima, ma ci sono anche quelli, diciamo così, dell'ultimo minuto che hanno fatto veramente tardi rispetto al solito, così come Veronica dalla provincia di Como, che aveva, come dire, un orario previsto di rientro un pochino più presto, però è così, è andata un po' così. Samurai J.

Ci ha preso, secondo me, Samurai J, anche con questa sua flamenco paranoia, quella che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Z, il suo nuovo 1.24. Ci siete voi, c'è la radiovisione, passate anche da queste parti al 266 del digitale terrestre o il 735 di Sky. Medusa featuring Harry Kamamile, Don't Wanna Go Home.

0: Shiva, lunedì 29 qui su Radio Z, la sua 100 Ops dal 2023, in questa notte in cui magari si torna a casa dopo il lavoro. C'è chi magari ci racconta di aver lavorato al Foro Italico con il padel, con i giocatori, allora buon ritorno a casa. C'è chi invece la giornata l'ha passata, come dire, in una specie di vacanza, giorno libero, dice Martina, per me, e domani di nuovo si ritorna a lavorare, la sveglia suonerà anche molto presto. Romantica di Ultimo.
1: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

così. E negli ingredienti del nostro Z di notte, anche quella parte dedicata al romanticismo non può mancare. Allora, ultimo Colaxua, che si intitola proprio Romantica. 1:33 siete qui su Radio Z, arriva anche Aiello e la sua Sotto Sotto.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Cluc, cluc, cluc, cluc.
1: L'appuntamento con Z di notte insieme ad Alex Morelli ci porta fino alle 3, quindi metà superata già da un po'. Un bel cammino quello che ci aspetta, che percorreremo insieme anche con la vostra collaborazione preziosa, come sempre, al 335 30 10 25. E tra gli amici che ci raggiungono proprio a questo numero, che è il numero WhatsApp, anche Giordano, che dice: sono le ultime sere di lavoro, poi finalmente mi prenderò la mia meritata vacanza, perché la vacanza è sempre meritata, e questo è l'aggettivo da utilizzare, portandoci, immagino, con te, chiaro. Fred Palma, Anita, Amy Schilla. Li prendiamo, li shakeriamo, li mettiamo tutti insieme, questa, la testa.

Qualcuno potrebbe dire sì, Fred De Palma, quello del reggaeton, e poi ti spara il merengue, capito? Te, ciappa. Con Anitta ed Emi Schilla, La testa gira, qui su Radio Z, all'1:43, è il momento anche di Mary Froese, Comouro.

macchinoni di Arti 5 che arriva così all'1.49. Abbiamo ancora un bel po' di cammino, abbiamo ancora parecchia musica da ascoltare con la quale farci accompagnare. Ma che si fa a quest'ora? Per quale ragione potreste essere svegli e che magari in questo momento in preda ad una grandissima routine, ad una certa abitudine, avete anche un po' dimenticato? Però è qua che vi voglio, perché probabilmente di ragioni ce ne sono tantissime, magari ci sono delle ragioni, come dire, appunto toccano la vita quotidiana in generale, oppure delle situazioni, diciamo, eccezionali e occasionali. The Bauza Magnetic qui su Z.

potrebbe fare strano, sicuramente lo avrebbe fatto molto di più un tempo che dei suoni che vagamente possiamo definire un po' mediterranei, ecco, più o meno come mood, magari più che come suono in sé, possa arrivare magari da un paese del nord come la Norvegia, ma oggi tutto, devo dire, è normale. Blanco, Elisa, ricordi?

0: La canzone di Gazzelle si intitola Destri e per qualche minuto siamo tornati al 2020. Intanto siamo tornati anche al 2026, però belli precisi, a pochi secondi dalle 2 della notte, e così se ne va anche la seconda ora. Rimanete sempre connessi perché abbiamo ancora la terza, ovviamente, quella che ci porterà al traguardo delle 3. Connessi magari con la nostra app RTL 102.5 Play, scaricatela. Noi ci risentiamo tra poco. Già sapete, state qui. Pochi secondi alle 2.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futura.